0: Heart of Glass, ce qui vous a peut-être rappelé des souvenirs. 6h21, deuxième jour à Arraigne, où on se balade sans bouger de derrière son poste.
1: RJFM et Campa Cuit.
0: Et cette prouesse, on la réalise grâce à Christophe Zagal. Et aujourd'hui, il nous emmène à la rencontre de la société de chasse du village avec son président, José Castellani.
2: Diaz Ugeda di Gaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellani, il presidente.
3: Siamo tutti amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione come smattiare i ghiacci, smattiare le biste, smattiare i fontani, i punti d'acqua, per che usi per i segnali o per le barnice. Dopo andiamo a caccia in tante destre comuni. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lagaiuo. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, proprio questo. Andiamo in battuta tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buono caffè, dopo mangiare insieme, fa le partite di caccia insieme, a musacci.
2: La Surgia adunisce tutte le generazioni.
3: Andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che questa dia, soprattutto un mese a agosto, vediamo un concorso di luce, per poi ci ritrovare tutti insieme, per poi fare entrare due fondi, che ci vogliono, per trattare tutte le fontane, tutti i cani.
2: Lo scopo di Azugera di Gaccia è di fare di nuovo appena l'educazione e di pedagogia.
3: Poi ci sono dei giovani, noi non mi trovo a piangere, perché abbiamo conto con qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che è bello, e a noi ci fa piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci ha imparato tutti i nostri viti. Voilà, fa piacere di trasmettere qui. Fermo massaggio pedagogico.
2: Cignali e conigli li so problematiche maggiore per gli agricoltori come per José Peguradio, stare ad un paese.
3: Un balagna di noi in Arraigne e soprattutto conigli, un'ondologia una forte problematica che ce n'è assai, facciano gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguasto di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi ho conigli è più complicato.
2: La società di caccia d'Arraigne, un assoggio tra amici e passione espertera che adunisce oggi una quindicina di cacciatori.
0: Et cette collecte de témoignages, elle est rassemblée dans un joli mag que vous propose chaque mardi Christophe Zagal. Et demain, on continuera d'explorer le territoire d'Arraigne. Pour notre troisième étape en Balagne, nous rejoindrons les membres de la confrérie du village. Ça pourrait faire penser au début de Game of Thrones, mais rapidement, on se rend compte qu'on bascule vite sur Oria, soirée mondaine avant l'horoscope.

0: Après avoir conquis les réseaux avec une reprise devenue virale, la chanteuse cannoise Oria, qui nous a dévoilé enfin, j'allais dire, son propre univers à travers ce titre intime et ambitieux que l'on dit autobiographique.
1: Ici, s'engage pour l'environnement avec le Tour de France.
2: Covoiturage, train, vélo, tous en mode vert pour venir encourager les coureurs du Tour de France.
1: Ici, radio officielle du Tour de France.
2: Plus d'infos sur letour.fr.
3: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France. Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
4: Demain, France Info couvrira près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM pourraient changer. Un simple petit réglage de votre radio sera nécessaire.
3: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30. Rendez-vous demain.
4: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
5: Ici RCFM.
6: Prenez le temps.
0: 6h28, une météo astrale un peu tendue pour certains, Catherine Viguier.
7: Il faudra s'adapter, la lune est dans le signe d'eau le plus passionné, le scorpion. Bélier, la lune valorise vos gains, votre fortune et vous faites au mieux pour gérer. Taureau, soit vous faites la rencontre du jour, soit vous quittez une relation, ça bouge. Gémeaux, avec vos qualités, vous prouvez aux autres et à vous-même que vous êtes capable. Cancer, vos paroles ont de l'importance, on vous écoute, alors réfléchissez bien à ce que vous voulez dire. Lion, vous allez adorer voir évoluer votre petite famille et vous y serez pour quelque chose. Vierge, l'évasion vous offre des opportunités de relativiser ce que vous vivez aujourd'hui. Balance, l'argent est d'actualité ce jour et vous prenez des décisions à ce sujet. Scorpion, vous aurez envie de changer le monde et surtout celui ou celle qui vous accompagne. Sagittaire, vous cherchez l'apaisement en exerçant votre activité préférée ou en parlant à une personne trop bien. Capricorne, alors une personne influente vous conseille, vous l'écoutez et cela vous sera très utile. Verseau, ce mardi vous rend fort, puissant, ça vous permet d'avancer comme vous le souhaitez. Poisson, avez-vous décidé de partir, de vous envoler pour ailleurs? Ce sera une très bonne initiative. Et pour nous tous, à un moment ou à un autre, on est heureux.
8: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Arin gradia, bide segunoi, ananta vreguan samora soseo remezzo. Patrick Vinciguerra, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: E in prima di l'attualità ben intesa, o gentro gursiga, chi brucia sempre?
9: Di fatti, un son che tutto ha fatto spinti due voghi maiocchi da voi più di una settimana, piccolo neberti di un iolo e nel circondo gurtinese, questa essendo l'evoluzione piuttosto favorevole in ultime ore, in Albertà ce ne siamo quantunque a 350 ettari di macchia bruciata, in corte oramai un lancio di 220 ettari e viacque ere soggiunte sina e giostre di capellacce, culetta e alzo e se sono abbeginate di grutelle assai mezzi aerei e umane sono mobilizzati intanto parecchi bastori e queste oeste sono state gonfinate stiamo sento un punto fatto ere sera dal colonnello Pierlui Monte di un servizio incendio cismontinco di un microfono di Roland Frias.
10: E questi sono stati piati dai pastori, sono idiosi, chiosi, a quanti stati di cappellacce e di regolette, e penso che normalmente non ci saranno mica problemi per questi e soprattutto per le gazette di un lato d'alzo.
11: Questo vuoi si dei impensieriti in quanto alla sua progressione?
10: E siamo assai quanto anche impensieriti perché abbiamo conosciuto un vuoto di 2000, che ha fatto 4800 ettari, ma cerchiamo di mettere i mesi che lo giorno per tenere e per che non ci faccia mica ciò che l'ha fatto in 2000.
9: E che rivenimo non tasti voghi in delle nostre prossime edizioni, che l'usia in francese in corso, con responsabili di spegni voghi, staremo a sante di noi a Zarga di Iasantevani, o presidente di un servizio in Cianio Gismontinco, che denuncia mancanza di mezzi aerei benando di un Stato.
0: Foghi, Patrick, che hanno costretto l'Audurida a interdire la frequentazione di certi luoghi di montagna.
9: Come per esempio il massiccio di Bavella, per via di un risico importante. D'incendio, una misura che non piace mica all'Unione Gossa di Provisionale di attività di natura provisionale che un po' non mica travaglia, palesa in una duidura che secondo elli è eccessiva, smisurata. Dicono che da poi 3 anni esiste un piano di gestione che permette di controllare la frequentazione e di gada il rischio d'incendio, così ci spiega il presidente dell'Unione, Sauveur Grisoni.
6: A noi so che l'ugibar è assai importante di mettere in avanti il fatto che oggi a Corsica manca di mesi per andare a combattere, domani c'è un incendio. Per noi, non è mica semplicemente il fatto oggi di dire un massifo e che certi provvisionali come noi, a luogo di lavorare a 60 giorni, a lavorare 50 giorni. Questa di noi, bella sicura che c'è un problema. Ma veremo, faremo di maniera a che il problema, metteremo tutto in ballo perché il problema sia meno. Ma non è mica questo, donna. È semplicemente che oggi giorno i luoghi perché lo Stato non mette mica i mezzi che lo giorno in del nostro paese, perché a gente di perché sto popolo, perché sta terra, possi domani e sin sicurezza. Dunque, questo è il problema numero uno. Giure che a gente sappiano che il vero problema è questo. Hanno giove tutto perché è non sono mica capace di mettere i mezzi.
9: In del resto dell'attualità, la morte di Patrice Bossard, che da 2017 era un Gabi Villa di ACGT di Beaumonte, rende omaggio all'Unione Dipartimentale di Usindicato, un uomo di terreno impegnato con una visione nazionale. Era di nuovo Patrice Bossard, presidente di ACPAM Sutanac, aveva 44 anni.
0: Ci interessiamo per compiere a un progetto strale aspettato da voi anni e anni.
9: Concerna attraverso di Benago e Bivario e rappresentato i suoi progetti a collettività di Corsica, tocca sapere che in questa parte di strada territoriale 20 passano 4.500 vitture per giorno d'estate, in un primo tempo 8 milioni hanno da essere investiti per sicurezzare attraversata di questi due comuni. I lavori principieranno a fine dell'anno in Bivario e in 2027 in Benago. Il presidente dell'ufficio di trasporti di Corsica, Jean-Félix Acquaviva, risponde a Roland Frias.
12: Concernant Benago, la prima fase di centro di Benago, con i parcheggi e la traversa di Benago, un rinnovo da traversi vecchi ci permetterà di avere una capacità di circolazione più sicurizzata e più facile di geraio. E un caso di nuovo in Bivario, con il lavoro che comincia prima per la strada per Muracciole, in Benago si comincerà per il centro di Benago 2027 e in Bivario 2026, e dopo ci saranno altre fasi, come la strada dell'anziana RD 343, che permetterebbe di fare di maniera che i camion possano si non passa per questa strada e non possiamo più passare per il centro di un paese. Dunque, sono queste questioni che abbiamo messo all'interno d'aula oggi con il comune, con l'altra torre. Voilà, io ti dico, poi cominciamo 2027 Bivari, 2027 Benago, e dopo continuiamo con concertazione per gli altri progetti che permetteranno di migliorare in maniera sensibile la circolazione in questi due paesi, ma che sono al centro di una grande via territoriale tra Bastia e Ajaccio.
9: L'articolo completo a ritrovare dans il nostro sito ICI RCFM.
0: A ringraziare assai e a dopo.
9: In onda.
0: 7h30 per un altro notiziale.
13: La meteo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sole e nulla sono previsti stomarti. È coperto stamane o gelo. In un gismonte, soprattutto in due, si aspetta qualche goccia. C'è l'udiaro da mane a zera in un bumonte. Sono tratti a soffia odie in beggechi uantu e aspetta.

0: Vous avez peut-être croisé Vincent Albertini lors d'un atelier ou d'une balade découverte. Si ce n'est pas vous, ce sont peut-être vos enfants dans des ateliers pédagogiques à l'école. Nous avons la chance de l'avoir récupéré à la radio aussi.
1: Oggi presentiamo Udine paru. L'arbore lo giù fudo di a nostra isola. Udru e rede nanta e goste bigina u mare. A mezza e matie secche. E anche più alto in montagna. Sta pianta appare i nomi. Uine paru. La iaccio, come un nome di agida e dopo c'è a dinarga. Azaina, l'astratello e astratellula. Qui sono nomi di quello più tiugo che cresce in montagna. Eso vronde, so fine e pinze. Uso legno è grosso, duro, un legno che campa gent'anni. Di neparo, fra de lui d'asso, dura gent'anni, verde, secco o basso. Di gia in un certi paesi. Iso aghi crescenu piano piano. Li giolenu due annade per madura. Sti aghi sono un piede per la geli e in certi luoghi si ne vede anche confitura o acqua vida. Ma chi so, è virtù e l'usi tradizionali di Udine paru. E so aghe so conosciute per aiutare in gestione, sfiada il corpo e fa riuane il galore. Si ne vagenu decotti per bene di muscoli e per riscaldare il sangue. E vronde rugiade piano piano purificano l'aria. Era una maniera di purificare gas e l'energia. In certi paesi, e vronde benedette di l'astratello si portavano in casa dopo avesta isonliseo come protezione. In Bonivazio, i draui certe gase sono sempre in legno di neparu. In Basteliga, i vruti lampada in l'acqua ulente serviano per l'acqua e otte i vino. Udi neparu è una pianta aubrada per pareti affari. Un arborello di un mediterraneo che vos contrerede a un mare o in montagna, quando è luce o vredo o gallo. Pagetti viuridi.
2: L'été è là. Ici aussi.
3: Ici RCFM, votre radio.
0: Ringraziabi assai, Vincent. Domani ne parleremo d'una pianta che bene a Nanto ai muri e l'arbori e che cerca i luoghi all'ombria all'ella.

0: Diana Saligedi. Arringradia bides segusi numerosi a nantalon de 7h30 u Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Primo di tutto, di sto notiziale, i voghi, un son cu tutta fatu spinti.
1: E mo giusto appunto principia a fin d'un punto, dont asti due i voghi maiocchi da boi più di una simona brugia nu gentro gorsica, ne berte di un iolo e nu girconde gurtinese, in albertace era mo eresera 350 etere di macchia brugiad, in corte a 220 e via le odiunte sina i stazzi di Cappellaccia, di Agulette e Alzo e si sono avvicinate di Crotelle. Con noi per fare un punto dunque stamone il danante colonnello Thierry Nuti di un servizio incendio Cismontinco. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, ma prima una domanda è semplice, Thierry Nuti, a chi ne siamo stamone di ui voghi? Avanzano sempre o sono spinti?
2: Allora, c'è una doppia vista, non ta si due voghi, non ta la parte di Albertace, siamo abbastanza contento di ciò che l'use passata stanotte, ha progressato veramente poco, c'è adesso travaglio ben inteso, c'è assai buntigalli che sono non tu, sempre non ta su, non ta si due, non ta dudalità di la periferia di un voghi, ma la situazione di anotte è stata più che favorevole. Corti ogni mica di stessa, corti malorosamente un vogo anche di notte progressa bebia di asabedi di siloghi che sono quantunque pericolosi, con si può mette malorosamente troppo niente non tu betrawaia, e malorosamente come bella giuretta ci sono state riprese non ta a parte di Udavignano ma di noi non ta a parte di Arestoniga. Dunque io voglio che ci buone oggi è la più preoccupazione e un fuoco quantunque che si vede face dei giorni che continua a progressare e progressa ancora di notte.
1: E come sono le condizioni climatiche stamane? Fa un vero o no?
2: Le condizioni climatiche stamane devono essere appena più favorevoli che ieri, stanotte quantunque per Dibila c'è stato un vento abbastanza forte non ta uala di Arestoniga e di Davignano, abbiamo avuto raffiche di più di 60 chilometri all'ora, dunque bon, vi dice quantunque a difficoltà che ne avremo non tassi luoghi, che sono luoghi a sapere che sono quantunque particolare in aerologia, in meteorologia e il calore è sempre annunciato a Zabè de Berucci.
1: Ah, ma l'ultima domanda, Thierry Nuti, pare che i stati di Ugurtinese sono stati minacciati ieri e cosa si sono appaggiati a Pinuncia stamane?
2: Per via dei stati, il lavoro che è stato fatto ieri è stato veramente un lavoro efficace. E possiamo dire oggi che non ha obrato di d'alzo e in giro ai stati, vuol dire che non c'è più pericolo. Va? E il lavoro che è stato portato ieri è stato un assoluto assai positivo.
1: A ringraziarvi di Renuti di essere stato nostro invitato stamane. Rivenimo non tastivo che in die nostre prossime edizioni staremo a Santa Autoremisa Zarga di Assantovani, il presidente di un servizio incendio Cismontinco che denuncia a mancanza di mesi aerei venendo di un stato. L'invitato della redazione Autoremisa un quarto sarà Pascal Forciolo, direttore dell'ospedale Daia o mo si parlerà fra altri soggetti di conseguenze di acciapitano nella salute, come reagisce l'ospedale, ridrò dunque da una stonda risponderà Pascal Forcioli e un mondo di Camille Parsi.
0: Chapemoua, strada territoriale Binti, Berdi, Benagu e Uario.
1: In due spesso bistoghi a strada è stretta, giù la strada per traversare quando si scontra per esempio un camion, gli ingorghi sono numerosi e omo aspetta soluzione da poi anni e anni. E la collettività di Gorsica ha presentato il suo progetto, creazione di parcheggi, ralentissori, eccetera. Per Benagu l'investimento sarà di 4 milioni a di creare una deviazione, Davide Pifferini, un mere di Benagu, era piuttosto soddisfatto.
3: Veramente, o più difficile avere per bene è questo gamio. Donc, per noi e per anche per lui, lui è fuori di gamio. D'après me, quando li passano bene, si dicono chi ma da cale, chi sono sempre bucati di qui. Donc, ci ha domandato i forse che li pensano quando li giungono bene, che non passano mai, che non passano mica, stanno una mezz'ora bloccati. Donc, c'è per noi, per i venaghesi, ma per tutto il mondo. Mi pare che tutto il mondo ha bisogno che quando li giungono bene, dice, non ha già mica essere bloccato 2 ore. E il suo lavoro qui, ciò che lo si ha fatto, e allora abbiamo abbastanza spita, e allora ci ha aggiunto e ci ha cominciato i lavori. Voilà.
1: O budget di AZDC salutato dalla Soge avanza insieme a Bebenago che conta 2 consiglieri municipali d'opposizione. Stiamo assente a Zoborta oggi e Francesca Avanti.
4: Noi abbiamo difeso la struzione, non vogliamo mica perché di una casa patrimoniale ogni venaghese ha un pezzuccio di storia qui e può di quantunque in centro di paese di una casa che può diventare una casa comune, per esempio può diventare una casa medicale, una casa collaborativa, una casa museale patrimoniale, c'è abbastanza possibilità qui in questa casa e può di in pieno centro c'è da essere parecchi parchetti, dunque mi pare a proposta oggi a più intelligente per il paese per dinamizzare di noi Benago oggi.
1: E dopo Benago, a Mone GDC ha presentato dopo mezz'ora il suo progetto Bebiuario, un articolo completo con tutti i dettagli a ritrovare dal nostro sito ICI RCFM. Infine, per compie, sappiate che la principiato e riserva vestivale di patrimonio e note di Aguidara, dopo Calogero e riserva a Piazza Staser a Benjamin Violet.
0: Ring Radio Biasai e Adobo.
1: Adobo.
0: Otto reparonantro notidiale si è rappresentato da Camille Parche.
5: Toyota Monte Otto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Cielo chiaro e sole stamane a giornata sana in Piemonte. Oggi smontuello è coperto con risico di temporale e bufolate assai forte sotto la quad è possibile. Un calanumica oggi è d'imperatore, ugaldo piccia l'insieme di Uderidorio e a Gorsi Gazana è toccata sempre da ste capitane, stumerti, soprattutto in Cismonte e Piemonte che stanno in vigilanza arancina per i soleoni, franchemmo i 30 gradi in pareti loghi.
6: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Temperature che so sobra a mezzana da voi qualche giorno awa. Ascoltez-moi Gian Camillo Pasquali e Dubu Ridruema Serena Andreani.

0: Vanessa Paradis, vous avez peut-être l'occasion d'applaudir il n'y a pas longtemps en Corse. 8h27, je vous offre des places pour un autre très beau moment, le festival Henri Marais qui a lieu, vous le savez, à Ville di Petrabugno ce 26 juillet. Un festival qui fait son ouverture au son de l'oratorio composé par Jean-Paul Poletti, interprété par la chapelle musicale papale de la cathédrale de Saint-François d'Assise, sous la direction du père Peter Heard et le chœur d'homme de Sartène, la direction de Jean-Louis Blénaud. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone. J'ai des places pour ce 26 juillet et même pour le 27, où là, vous prendrez la direction de Sartène, église Saint-Côme et Damien, pour une soirée de rencontres artistiques mettant la scène insulaire à l'honneur, avec en première partie Sandrine Luigi, qui rencontrera Natalia Liptinskiska, et puis en deuxième partie, Serena Garelli, la soprano, accompagnée au piano par Marina Lugiani.
1: Ce n'est pas qu'une maison, c'est votre histoire. C'est là où vous avez vécu vos plus grandes peines, vos plus grandes joies, vos plus beaux souvenirs. En faisant un legs à Médecins du Monde, votre histoire permet aux plus vulnérables d'être soignés, en France et partout dans le monde. Faites un legs à Médecins du Monde. Plus d'informations sur legs.medecinsdumonde.org.
2: Eh oh, on n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau ? Bon, approche, je vais te dire un secret, mais à quoi m'boc ? Voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel, je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
3: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France. Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
4: Demain, France Info couvrira près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM pourraient changer. Un simple petit réglage de votre radio sera nécessaire.
3: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30. Rendez-vous demain.
4: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
5: L'été se passe sur Ici RCFM.
6: Votre radio.
0: Sawa otore mezzo. Buon utidiale di avreguenza mora di presentato da Patrick Vinciguer. Buongiorno.
7: Buongiorno.
0: E principiemo ben intesa cum puntu nanta i voghi e a zerga di ubresiente di uservizu incian di ucismuntinku.
7: E a Sant'Evane, che si caccia gustato che secondo duello omette mica abbastanza mesi aeriane, non comunicato di geghi a parecchie ribrese, canadere e elicotteri che si trovano portanto in aiacci e calvi, un so mica stati aubra. Radi o troppo tardi, malgrado e un mondo di abbreviata cismontinca, uste massante.
8: Capimo mica il comportamento di staianti che bloccano i mesi aerei. Quando non c'è nulla a strada, beh, aspettiamo. E qui non siamo con il principio della stagione, cioè che la scambi. Perché la stagione deve essere lunga, deve essere fisica, e cioè che tutto il mondo sia pronto e che tutto il mondo faccia il suo lavoro.
9: E sti mesi non si staccano mica, anche se li so giusto a conto?
8: No, dire, sappiamo che abbiamo due canadere in aiaccio, che abbiamo due elicotteri, uno corte la strofigare, e che a chi punto capiamo mica, perché non va là, non validano mica un fatto che intervengono, non capiamo mica, se lo gioco fuori a strofa, ma l'attesa che capiamo, se li giochi forse dal continente, siamo andati anche noi, non che capiamo, ma quando non c'è nulla a strofa, e quando non c'è nulla qui, e chi le, veramente, i mesi aerei non giungono mica, non capiamo mica, siamo in sarga, e aimo, penso che non cominciamo a dirla.
7: E a Sant'Evane interrogato da Clemence Gordon Negrini, fratin Pugentro Gorsiga Bruge sempre, di fatti un suo anche tutta fatti spinti due voghi maiocchi da boi più di una simona picciano nei berti di un iolo in un circondo cortinese in Albertacce ne sima 350 eteri di macchia bruciata ma un vogo una onza più ci ha detto stamane in diretta al Gulunello Tirinuti in Belgio un vogo di Gorti aiutato da Uento anche una nuttata è sempre così cattivo, il lancio è oramai di 220 ettari e via cure iris odiunte sina istazi di capellace di agulletta e alzu e si sono avvicinate di crutel a sei mezzi aerei e umani sono mobilizzati.
0: Un progetto touchera le aspettato da Boiani e Ani e ora mai conosciuto.
7: Concerne la traversa di Benago e Biuario e rappresentato i suoi progetti con l'attività di Corsica, tocca sapere che non testa aperta di astrava territoriale 20 passano 4.508 tour per giorno d'estate, in un primo tempo 8 milioni da essere investiti per sicurizzare attraversate di statui e comune. I travagli principieranno a fine dell'anno in Biuario e in 2027 in Benago. Il presidente dell'Ufficio di Trasporti, Jean-Félix Acquaua, risponde a Roland Frias.
6: Concernant Benago, la prima fase qui est au centre de Benago, qui parcheggi et à travers de Benago, au rinnovo à travers Sivec, qui permettra d'avoir une capacité de circulation plus sécurisée et plus facile, je raio, et au gaz in Biuario, où le travail a commencé prima per la strada vers Muracciole, in Benago si comincerà per au centre de Benago 2027 et in Biuario 2026, et dopo ci saranno d'altre fase, comme la strada de l'ancienne RD 343, qui permettrebbe di fare de manière que les camions possibles. Si nous passons par cette strade et un peu si nous plus passons par le centre du paese. Donc, sur ces questions linguistiques, nous avons mis en entente d'aula avec le comune, avec l'autre attore. Voilà, il dit nous avons commencé en 2027, Biuario, 2027, Benago, et dopo continuiamo la concertation pour l'altri progetti qui permettront de migliorare de manière sensible la circulation dans ces deux paesi, mais qui sont au centre d'une grande via territoriale tra Bastia et Acciu.
7: Un article complet à redroit dans notre site ici, RCFM.
0: Infine, per compiere, andiamo in patrimonio.
7: Patrimonio in due ha principiato il riserva vestuale di patrimonio e note di Aguidara, dopo Calogero e riserva. Tocca stasera a Benjamin Biolay, un festival che esiste da boi 35 anni e che campa grazie all'aiuto di so benevolenti come Rosa Giovinazzi.
10: Facciamo parlare più tempo che sono benevolente, non è stato bel manimento. Io mio paese, si aspetta qui tutti gli anni, aspettiamo qui veramente con assai gioia, perché sappiamo che siamo una grande famiglia, che ci abbiamo da tutti i ritrovati, quelli di che lavorano qui a Pesserve, per tutto questo luciole che fa che l'artista si trova a noi. Facciamo più di 35 anni, ma... Dunque, voilà, il tempo è passato e ci siamo visti, ci siamo conosciuti di giovani. Tutti gli artisti famosi, anche di rock, mai non avrebbe avuto la fortuna di avvicinarli così se non c'era mica stato questo festival. Di assai lavoro, assai impegno di tutto il mondo, e per i benevolenti se ne trova di meno in meno. C'è la S, c'è tutta la giornata, c'è la cor, c'è manca sempre qualcosa, c'è la cor addirittura manca, e poi va a fare troppo gallo, e c'è la S. Veramente appassionati, soprattutto di musica e di questo ambiente aussi.
7: E concernendo la musica, conta dunque stasera Benjamin Biolay.
0: A ringraziabi Patrick e a dopo.
7: A dopo.
0: De Gio repè un altro.
7: Un
0: altro bunto più piccolo.
7: Un altro vlash.
3: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sole e nulla, il programma questo martedì è coperto stamane e gelo in Gismonte, in due si aspettano acqua di temporalesche. C'è lo pomontin con piuttosto chiaro oggi e sottratti a Sofia in Belgio che vanto e aspettato in montagna a Cidige Meteo France Dampu che ferma caldo caldissimo e poi a Gursiga sempre piazzata in vigilanza arancina per a Chapitan.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Alerta sina domani. O grupo Alcudina che canta Mille Lire.

0: l'appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti in Antercie FM, buon martedì, so de ciò che ritroviamo l'attualità in cui Patrick Vinceguerra, buongiorno.
2: Buongiorno, azerga di un presidente del servizio incendio Gismonti in cui a Sant'Evane che si caccia con stato il secondo duello o mette mica abbastanza mezzi aerei in luta contro i voghi. Non comunicato dice che a pareti riprese canadere e elicotteri che si trovano portanto in Ajaccio e Calvi non sono mica stati aubrati o troppo tardi malgrado e un mondo di abbreviata Gismontinca. Frattempo, Gentro Gossiga brucia sempre, di fatto un suo anche tutto fatto spinti i due voghi maiocchi da poi più di una settimana picciano nei berti di un iolo e nel circondo cortinese. In Albertà ce ne sima 350 ettari di macchia bruciata, ma un vogo non avanza più, ci ha detto stamane in diretta il colonnello Thierry Nuti. Invece un vogo di corti, aiutato da un vento, anche una nuttata, e sempre così cattivo, il lancio oramai di 220 ettari. Un progetto strale concernente la traversa di Benego e Biuario, l'ha presentato ieri a collettività di Gorsiga. Tocca sapere che dentro questa parte di strada territoriale 20 passano 4.500 vetture per giorno d'estate. In un primo tempo 8 milioni hanno da essere investiti per sicurizzare la traversata di questi due comuni. I lavori principieranno a fine dell'anno in Biuario e 2027 in Benego. Un articolo completo con tutti i dettagli a ritrovare dentro il nostro sito, ici RCFM. In dell'attualità stamane di nuova morte di Patrice Bossard, che da boe 2017 era un gabivilo di AZGT di Beaumonte, rende omaggio all'Unione Dipartimentale di Sindicato a un uomo di terreno impegnato con una visione nazionale. Era di nuovo Patrice Bossard, presidente di AZPAM Zutanaccia, aveva 44 anni. E reazioni sono numerose e stamane per salutare a sua memoria.
1: A ringraziare Patrick, ci ritroviamo un giorno.
2: Con piacere, a dopo.
1: A dopo.
3: La meteo avec isolachemisage, rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, isolachemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: A Corsica fermi in vigilanza arancia, poi Galdamoni, e in vigilanza gialla di noi stamani fino a metà dopo mezzogiorno, poi temporale. Da uganto di cielo, normalmente, due aree sono piuttosto sull'annata e onata, anche così il tempo può si è disturbato stamani qui o là. In fin di mezzogiorno ci sarà un vento a ponente abbastanza forte in rodiano portività, c'è un vento di mezzogiorno ponente e ponente, mezzogiorno ponente moderato in Corsica soprana, temperature più alte oggi in Corsica zana tra 33 e 36 gradi, tra 27 e 29 in montagna.
0: Ici RCFM,
4: acti local, musique et bonne humeur.

0: Benvenuti in TRCFM, buona vin di mattinata, sono 11, arriviamo un punto dante l'autorità con Patrick Vinciguerra, buongiorno.
1: Buongiorno, scombattono sempre i pompieri contro un incendio di un centro Gorsiga, di fatti un suonco tutto affatto spinti, due voghi maiocchi da boi più di una simona picciano nei berti di un niolo e nel circondo cortinese, in albertacce ne sima 350 ettari di macchia bruciata, ma ci gira stamona in diretta un danente colonnello Thierry Nutti che un vogo non sa più, in corte invece bevia di un vento che ha soffiato sino a 60 km all'ora stanotte, un bilancio è oramai di 220 ettari, assai mesi aerei umani sono mobilizzati, ieri il presidente di un servizio incendio Gismontin, cui a Sant'Evani ha denunciato la mancanza di mesi aerei venendo di un stato. Un progetto strale concernendo la traversa di Benago e di Biwa l'ha presentato ieri a collettività di Gorsiga, tocca sapere che in questa parte di strada territoriale 20 passano 4.500 vetture per giorno d'estate, in un primo tempo 8 milioni hanno da essere investiti per sicurizzare la traversa di queste due comuni avanti una possibile deviazione. I lavori principieranno a fine dell'anno in Biwario e in 2027 in Benago. Un articolo completo a ritrovare un nostro sito ICI RCFM. Infine, per compie, sappiate che la principiato e riserva vestiale di patrimonio e note di Aguidara dopo Calogero Piazza Stasera Benjamin Biolet. E intanto vi ritroviamo per il vostro yoga con Michele Andreani. Saluti Michele.
0: Saluto Patrick, saluto a tutti, ringraziate, faremo prima un piccolo punto non tanto tempo. Buona giornata e a domani.
1: Buona giornata, a domani.
2: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Après un risque orageux que l'on a pu retrouver sur bon nombre de régions de la Haute-Corse ou encore les Deux-Sées, celui-ci devrait s'estomper et le soleil devrait revenir partout en Corse cet après-midi. Le temps sera quand même un tout petit peu nuageux sur le Cortenay, les Deux-Sées ou de Sées, la région ajaccienne ou encore le Tarao et le Sartenay-Valines, comme rien de bien méchant. Côté vent, il sera 40 km/h en rafale dans le golfe de Calvi et le golfe de Porto Vecchio. Pour ce qui est des températures maximales, je vous rappelle qu'on est toujours en vigilance orange pour le phénomène canicule. On attend entre 30 et 36 degrés avec parfois un ressenti bien entendu supérieur.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: Odie Vincent Albertini ci parla di Udine per un tema sante.
1: Odie, presentem Udine per l'arbore lo giufu du di anostrisula. Udro ered e nanta e goste bigina umare. A mezza e matie secche. E anco più alto in montagna. Sta bianta apparet in nomi. Udine per la iaciu. Come un nome di Agida e dopo c'è Adinarga, Asaina, l'Astratello e Astratellula, che sono nomi di quello biutiugo che cresce in montagna. Esovronde, soffine e pinze. Uso legno è grosso, duro, un legno che campa gentani, di neparo, fradello e d'assu, dura gentani, verde, secco o basso, di gia in un certi paesi. Iso aghi cresce in un piano piano, li giolenu due annade per madura. Sti uaghi sono un piede per la geli e in certi luoghi si ne vede anche confitura o acqua vida. Ma chi so, è virtù e l'usi tradizionali di Udine paru. E so aghe sono conosciute per aiutare la gestione, sfiada il corpo e far rivane il galore. Si ne vagen decotti per bene di muscoli e per riscaldare il sangue. E vronde rugiade piano piano purificano l'aria. Era una maniera di purificare gas e l'energia. In certi paesi, e vronde benedette di l'astratello si portavano in casa dopo avesta isonliseo come protezione. In Bonivazio, i draui certe gase sono sempre in legno di neparu. In Basteliga, i vruti lampada in l'acqua ulente servivano per l'acqua e otte i vino. Udi neparu. È una pianta aubrada per pareti affari, un arborello di un Mediterraneo che vos contrerede a un mare o in montagna, quando è l'uge uvredu o gallo. Pagetti viuridi.

0: De voyage en Italie et continuem ou quoi au Stragron, il y a Sara Magia et oggi Marc Biancarelli qui parle di microbi ou tema sante.
1: Bonjour noyanti. Quando si parla di microbi, avete spesso a paura. Malattie, infezioni, dunque pensiamo di no, a sapone, disinfettante, eccetera. Ma prima, chi è un microbo? Un microbo è un essere vivo talmente chiuso che lo si può vedere con un microscopio. Parleremo oggi, per essere precisi, di batterie. Ma tutti i batterie non sono mica cattivi. Sono miliardi in un nostro corpo che ci aiutano ogni giorno. Ad esempio, in un nostro stintino, certi spezie ci permettono di digerire. In altre parti di nostro corpo, certi altri ci proteggono contro i batteri pericolosi. Perché di avere di noi che certi sono causa di malattie. Qui, la scienza ha trovato a volte un modo da prudarli in combini vizio. I vaccini, ad esempio, ci proteggono, fendo imparare un nostro corpo a riconoscerli per poter combatterli. Ma senza quelli che non portiamo no, sarebbe difficile di campare. Avete forse inteso, una volta o minimo, i termini di microbiota, vale a dire un mondo di microbi che campano in conosco. In certi casi, sfruttiamo anche. Figlioletti, senza batterie, non ci sarebbe mica né cajù, né vino, né pane. In la natura sono presenti in ogni luogo. Allora, amici o non amici? La risposta è tutta due, ma se ci vuole a ritenere una sola idea, sarebbe questa. I batteri non sono mica solo una minaccia, sono una parte di noi, invisibili, che ci accompagnano da poi il principio di vita in antasatar.

5 et 10, absolument. Posso di che naio in tu lato, ma qualche volta è di non turmato, coraggio. Il nostro palazzo pomposo, madama sinistra, tra mese gosi o allorosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

0: Deuxième étape dans le sud de la plaine orientale, dans une gire avec Christophe Zagalia, Hugo Pietri et surtout Saint-Pierre Oumari, originaire de la micro-région, passionné d'histoire et de patrimoine.
1: Deuxième étape au sud donc de la plaine orientale, nous sommes toujours à Aléria dans Ingir avec Saint-Pierre Oumari, donc on vous le rappelle, engagé dans le milieu associatif dans cette belle micro-région. Et si nous donc ouais, Saint-Pierre Aléria, si nous devons logo indo et tout le monde au poban, hein, c'est la cave d'Aléria. Cosa si beau trois cuit.
2: Cuissimo, donc, il est à Gantina d'Aléria, et il est intéressant, parce qu'il y a un logo à Bartatout, il y a un logo, donc, est acheté au Inu, une assez différente, et nous sviluppado, enfin, à Gantina sviluppada, d'appoi paretiani, une technique à Noa, mais qui est une inspiration légale à la storia di Agorsiga, et plus précisément à la storia antica.
1: Alors, à qui, cosa avemmo davanti a noi?
2: Allora, da noi abbiamo ciò che si chiama ad una maniera comune un'anfora. Allora, chi die dunque una grande pezza in terragota in due noi mettiamo vino. Infatti, a Gantina ha avuto l'ispirazione d'andare a cercare tecniche in de tradizioni greche, romane e etrusche. E dunque l'idea era di sviluppare un vino durante questi materiali qui. Allora, parliamo d'anfore, ma infine a parola più corretta è piuttosto di parlare di dolia o di pitoi, hein, per a parola greca. Allora tecnica assai interessante perché dunque c'è un vino che è messo dentro e infine di qualcosa d'appena tecnico, ma c'è la sabè che a Terragota ha una porosità, questa porosità ci porta ciò che si chiama una microossigenazione attraverso dunque un materiale, e questa microossigenazione porte dunque un'ossidazione di vino, questa ossidazione qui ha da portare vino a invecchiare più presto e a sviluppare dunque un prismo aromatico assai più largo.
1: Si può tastare San Piero?
2: Ben inteso, si può dire perché.
1: Alcuse, come...

0: fort e ha da appena di lunghezza a Uinu. E tutto l'interesse di questa tecnica che conta in gli stesso tempo Asturia di Agorsiga e di una sorta di patrimonio infine culinario.
1: E fermo un caso ben inteso con l'alcol, ci ritroveremo domani per la nostra terza DAP verso Gade Radio.
0: Yeah.
1: A domani per in giro, sempre qui, Nantabia Orientale e con San Piero Mari. A domani.

sa dente magia. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quando di l'altecine entra nel mio vetro e mi porta lontano.

0: Buongiorno a tutti e a tutti, contento di ritrovarvi in brevetto per ringraziare a Paolo Durchi Doriani che mi ha reso a casa pulita, come sempre, dunque era con voi. Allora siamo insieme, sì, in altre ore e mezzo, vi aspettiamo, quelli che vogliono partecipare più della parola, più del primo vostro telefono e componite per piacere, o 0495 31 28 28, prima avere il piacere di discutere appena con la nostra amica Patrizia Gambone e poi da dia saluta a Tony Giaffari che si occupa di la realizzazione tecnica dell'emissione. Dunque vi aspettiamo d'idea vostra, ne approfittiamo che c'è già una prima telefonata che abbiamo, andiamo un casino da una sola scari droit Fanfan Cesari. Fanfan, buongiorno.
1: Saluto compagno, come va? Va bene.
0: Saluto, non c'è male. Cusso allora. Galo, cerchiamo d'andare e tutti si ben si riconcernendo l'incendio, riesce. Salutiamo, aso che tu si diava mia di spigni voghi, dunque portiamo saluto e un sostegno ai spigni voghi di Corsica.
1: Mi metto a fianco ad Ben Sada per salutare tutti i spigni voghi che sono ho contatto di voi parecchi giorni.
0: E neanche venuto,
1: E non è neanche venuto.
0: Un grande saluto.
1: Oggi sono stato primo perché d'abitudine è sempre l'amico Giuseppe Vincenzini che chiamo primo.
0: Ah, spesso sì.
1: E oggi ho dovuto fare la sorpresa, ho fatto una piccola poesia e gli vorrei rendere omaggio per l'uomo che è lì e per ciò che lo face.
0: Sta assente, spiego, di noi io.
1: Senza pretensione alcuna di essere buido.
0: Qui si va in amicizia, tutti si va in amicizia.
1: Ecco, allora, dice poi Bezzani. In Bezzani, sotto un cielo turchino, campa un uomo di valore divino. Dice poi Vincenzini, con cuore sincero, uomo di travaglio, un uomo vero. Da giugno senza beura e senza ragnanza, ne biava la macchia, con forza e speranza. Camminava in una montagna, basso dopo passo, a cerca un legno raso, cosa c'è in braccio. Giuseppe, uomo di valore, e domani so pieno d'onore. Da montagna l'orto fiorito, udo sabè, non è mai smarito. O Isef, io lui di Vezzani, a forza campa sempre le domane, pianta produce ed acqua amore, e chiudo segreto, e quello di ugore. I radici di Corsica, alti e maestuosi, ti davano un regno, e so profumi preziosi, legno rasso, che un fuoco accendia, e ogni casa con calore empia. Tutta la vita, travaglio e suore, senza mai disparati né tempo né ore, e quando il giorno baria già finito, l'orto ti aspettava sempre rinvivito. L'orto è per te un luogo sacro, un paraíso, un mondo puro e sincero, un luogo di sapè, di memoria e traizione, in dove ogni pianta è diventata una lezione. Malgrado ai alle, l'ore a fatica, e domani un si ferma, e do passione antica, ad forza di un travaglio d'amore e di suore, e domani a maestrate con sabè e valore. Dai domani sono nati lanternesi, con tempo a pazienza e gesti precisi, e ogni gesto amparato di sabè e passione è diventato un tesoro, una vera traizione. I doregumi crescono con amore e suore, portano inelli a forza di udogore, ogni frutto di adara, ogni fronda, ogni fiore è un pezzo di adovita, un regalo d'onore. Oggi che l'anno sono passati piano, sempre di sivera, quando zappa a mano, quei docesti antichi ci ha mandato da un tempo che ti danno forza e ti danno il movimento. Pianta produce, dopo vende o dà, e ad una maniera più bella da ma, perché solo un uomo attento e buono può far nascere la vita come un sentimento. O Isef, figlio di Vezzani, a Corsica campa in le domane, da Urenia a Dara, da uoga u viore è scritta storia cu suore e amore. Infin chi adara ti chiamerà, a domani sempre risponderò. Giuseppe Incensini, uomo di valore, Bezzani di saluta, con tutto il suo cuore.
0: Eh beh, bon, tocca mica a me a dire, tutti i casi, sono sicuro che sono parole, poi ci diamo rapidilla, beh, ti ringrazio. Allora, hai mancato un passaggio, contunque, se mi posso permettere. A sobbassione dell'informatica, non hai detto nulla. Ah,
1: come?
0: A sobbassione dell'informatica.
1: La sua passione.
0: Yeah, no, ma dico Berì, non è mica passione dell'informatica, e per questo che, voilà, di una maniera di dire che l'uomo è naturale, è vero che tutto ciò che gli arnesi muovono, tutto quello li basa a conto, e questo che volia semplicemente, ecco.
1: Allora, sai, ho un piccolo telefonino, se tu vuoi mandare un messaggio o a strafari, tu mandalo un altro telefono di Asomoia.
0: Io so. Perché sei ti dico che è appassionato di informatica?
1: È vero, mi è mica venuta.
0: In tutti i casi, ti già ringraziato a nome suo, poi avrà forse il sicuro, posto che vengo che aspetta d'aria delle mabbia giusto d'aria da te, dunque la già va a passare a parola. Non so se tu vuoi dire, posto che si in sull'asca, ne approfitto un giorno in ritardo per salutare e pregare un buon anniversario a Antone. Era un anniversario e un nostro amico Antone era un soprassuto come un era amico presente, dunque oggi è libre o più bello a 100 anni più come lo si dice.
1: Mi ogni altro paura per salutare un felice anniversario.
0: Bon. Eh beh, vabbè, un porta di un obiettivo, un destino. Un
1: porta di un di bene, no?
0: Yeah.
1: E ti ringrazio di essere sempre così attento e fiato per ciò che tu fai.
0: Bon,
1: di un incanto per la lingua corsa, per tutti i corsi.
0: Bon. Allez, au revoir, François, et je te remercie. Une belle journée à Belge, à Belge. Eh bien, on démarre droit directement. Penso que Giuseppe est qui, Oise, si d'un bezzani.
2: Io anche, si bisalut, tamante emozione. Po, ciò che lo è lì, va, po.
0: Ah, on a detto che è la verità, no? Enfin, c'est l'un dell'affare di l'informatica, Gusti, è vero che...
2: Po, io anche ciò che l'ha fatto qui. Po.
0: È fatto Igor, questa allora è...
2: Poi, hanno preso posata, c'è ambe tagliate.
0: E beh, rigevide sonori e se parole come lo giure.
2: Po. Non ne rivengo mica,
0: Ditemi.
2: Che volete?
0: Io un po' sono in onda, tocca a voi.
2: Come dice in francese? Tetatine, come dice?
0: Tetanisi, no? Insischido.
2: Ti ambe tagliate. E ma rivene, io anca.
0: Rivenimo a Ugo.
2: Ringrazio a Fanfan, come ha raccolto tutte queste parole, come verranno.
0: L'altro è in corso, io e Gerard.
2: Ti ringrazio, perché tu hai fatto qui oggi. Poi anche, oggi sei Giulione.
0: Yes! Ah, bon.
2: Ma quel che ci crede, quel che crede sempre i Giulioni, che io terzo, dannato.
0: Penso che ci siamo da buon pezzo noi Giulioni.
2: Poi anche, se voi dite, devasti in continente, i Miloni, a Viglia, tutto un braccio. Tutto bravo, a quest'anno i legumi nel segare,
0: Beh, sono dei giaccari, Mi posso dire che quest'anno quelli che è Bersiche e Milone, certi prezzi.
2: Domenica ci ho fatto 26esima festa di Oregno.
0: Vi vogliamo mandare giusto appunto, allora.
2: Usappa, tu giro il mondo, ma domenica non c'era mica troppo mondo.
0: Per via il Ugaldo, no?
2: Un gallo e poi sicuramente un gallo, abbiamo messo un causo un gallo,
0: Beh, io l'ho visto domenica era un paese
2: per dare una comparazione. D'abitudine con un corso di Zitelli non sappiamo mica di mettere di capo talmente come ce n'è, e qui ce n'era 10 o 12 che vogliono un po' un corso per Dibisi non da bene con l'anno scorso. Campa che l'ha fatto a Matto, caso moglie.
0: Ah, yeah.
2: E d'accordo un collega, Francesco Leoni, di Ziga, qui Bindiaga nel Porcina, bon, sono mica parente, hanno discutato insieme tutto.
0: Ma mica partecipato a un corso a Madu, un'amica da Iadue Regne?
2: Musicato, mi ho fatto un rigone.
0: Perché lui, e lui non è questo, a forza.
2: Mica solamente questo, è chi dall'anno che l'ha fatto in manzo. Quelli che sono passati innanzi a noi, boh. Sapete così come sono attirato, si può puntare se è buono. Allora rimane c'era Paolo con saluto e a Plumoro mi ha chiamato che ero occupato per sbarazzare tutto, che sapete che a tagliare le legne con la sega a motore in piena vacanza autore in mano a noi vivate in Giacarà, in guerra, dunque è normale. È normale. E a posto volo un domani, invece che egli dorme a notte, un sole in animo, facendo un tazzo fino a mezzanotte.
0: Sono vacanze, è l'estate. No.
2: Dunque, Paolo ha già salutato e ci ha chiamato, mi ha fatto una poesia, poi ci aggiungo conto.
0: Ah, eri allora, di una gimicantese, c'era una poesia per voi.
2: Come
0: ce ne faccio uno anche io allora mentuato
2: io anche oggi aggiungo conto ha fatto una poesia posto che lei era curata nel tuo campo di cosa
0: d'accordo
2: allora vi ringrazio ti ringrazio a Fonfon oggi aggiungo conto non mi cantesa quella di Amato ma sicuramente sarà di Camoncia l'incitata.
0: Allora ringraziamo Giuseppe per a domani, a dopo domani, quando è la vibara.
2: Oggi allora,
0: buona giornata. Allì, Luisa, a ringraziarvi. E Berghi, un onomatope, come lo si dice, un sonno, vale più forse ha spesso con un discorso. Il nostro amico Giuseppe dicendo così, questa sì che vale più che un discorso e una riflessione. Allora, sono tracce di diverse, perché Berghi che sono o delevano, non so se lo c'è qualche sia che vuole intervenire o se per avere un risignamento, bon, questo è un po' compreme. Sentite, ma mette una canzone con il gruppo Labinta, I Gamp, e poi aspettiamo, Piede a Barola 04 95 38 28 28, aspettiamo con tutta la squadra e meglio che un fan non è sempre più come posso dire, intelligente, allora per occuparsi, passate una telefonata e soprattutto di idea vostra.

0: La binta, i gamp, due binti minuti, allora come dicono i vastiaci, mi sono fatto una garzetta e ti avevamo scuse Stefano in corti, non hai mica visto che ti eri qui a aspettare, allora prima ti saluto e ti facciamo scuse, mi sono mica visto che c'era qualche sia che aspettava. Buongiorno a te.
1: Saluto con Pone, non è senso di farmi scuse.
0: No, no, ma hai fatto confusione con qualche... Voilà,
1: contatto una musa, voilà.
0: Ecco.
1: Oggi siamo in delle muse, l'anfano l'ha fatta via Seppo e io la stiorno non l'ho promessa, l'ho fatta per capire.
0: Ah, la Giulietta non ta Facebook, stamone, bella, io.
1: E lo Facebook non era mica...
0: No, no, ma giusto appunto di facevano di dirla qui.
1: Come cazzo l'ho fatta.
0: Allora, beh, spiego.
1: Posso salutare Giuseppe e a tutti, a Fanfà e compagnia, e poi tutti quelli che vanno
0: avanti. Sì, saranno salutati.
1: Eccoci, e Antonio l'ha chiamato per suo natalizio, la Giulietta.
0: D'accordo, buon, tanto mio.
1: Ha capito, mio amico, lì ho mandato su scritto, e di lì che ne so fiero, e che ne ha giurito, che ne no... Finde noi sa che ha urla, ma è onesta d'una vola. Conosco 70 anni e di questa ne so fiera. Era sempre un sidellone, che lui era raffittero. Non me ne posso scordare di tutte queste stonde, compà. Ha passato la sua vita sempre lì a parlare, in cui tutti i paesani ti piaceva sempre a parlare, i ricordi sono stampati di questi momenti reati. Con Francesco Padrone, non stavano sempre a sega, a tutto un caffè, manchello questa nega, e a un povero paesano che lo piavano in mano. Oggi è studente smarito, non è ferma manco tracce, ne so cambia di lomi e so mani reso facce, ma per mano una memoria per ammentare la sua storia. Certe mattine ho scontro, in corti non t'ho corso, passo una stonda in cunello, sempre a discorrere in corso, ne siamo forse i soli, in due paese in l'orso. Eccoci. Questa gli ho messo perché la signora ha detto non sentiva più parlare in corso.
0: Ah, io perché ha detto so che lei era berello a lingua corsa e poi ci aveva fatto tutto uso, ha spassigliato i radio di Ammane e mettendo a mezzo la lingua. Allora, un saluto, non spiego che aveva inteso sa bella poesia, sa bella musa.
1: E l'ho spassigliata a Vecchia per rassemblare le proprie carecchie, dirà che daggio, allora cercavo a cominciare anche con la 10, ma ha chiedato anche lui a 10, ma poi quello tempo.
0: E l'ha chiedato, forse si è tanto allontanato per...
1: No, l'ha chiedato, è stato stomacato anche.
0: Ah, questa allora non la posso mica una soglia.
1: Se lo chiamo... Che non ti contiene poche fuori che l'ha fatto perché hai beccato a purgati di qui. In paraíso sono mica come la stata tua.
0: E ma c'è sempre una piazza per quelle che gli piacciono a urlare in paraíso.
1: Sono di. Come si chiama? Di quelli in Russo. Wicciu Buitu.
0: Nadalilu.
1: Nadalilu ha scritto Via di un inferno.
0: Yeah.
1: Allora principiale diceva spassigliando per l'inferno che scuncava prete frati, condannati San Piterno, non da che per essere stati, a guare in tassa terra un po' troppo effeminati. Attenta capì.
0: Allora, questo mi sbuglierete. Un centro. Allora, oste, una bella giornata.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Di noi, a beci. Questa... Allora, andiamo a ritrovare ed è una parola. Amato e proprio ci sarà Davide con noi. Amato, cosa saluto? Buongiorno, una parata.
2: Saluto io anche e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Allora, come va questa parata?
2: Così è preso le canta.
0: D'accordo, parliamo ibri, dimmi con Stefano.
2: un saluto.
0: Ditemi allora.
2: Vabbè, staremo una poesia.
0: Ah, a quale? A nostro amico Giuseppe?
2: Eccoci.
0: Allora,
2: un castagno, un cubino hanno fatto conoscenza. Fanduro segantino, senza alcuna concorrenza, era in dimostrazione o canto il rosicone. L'amico Ivezzani si è sempre un pullastrone, e li ha sempre in mani a subire un rondolone, che ne è stata la sua vita a viola un laghita. Il suo paese riconoscente l'ha rimesso a meaglia e ne rava il luogo cosciente che l'uomo è d'Italia per trasmettere tanto sapere il suo migno e lo re. e posso usarte mu in l'orto custi sorriso sciali, un poema all'idorto so sorchi diritti e pali, e ci mette la passione e ne dirige emulazione. Ti saluto, caro amico, mi ne è orto un'orizza, di gran cuore a di igu, è stata una bella vista, di ubine o castagno, un santimù mai un lagno. Eccoci.
0: So mischiamo ubine o castagno, pensate che può nascere un arbore appena specifico?
2: È sicuro.
0: Come la madia ma, o castagno? Non si sa mai.
2: Non si sa.
0: Ubino castagnino, dai, affermo così. Ubino castagnino.
2: Ubino castagnino.
0: Perché no?
2: Così un saluto e abbiamo passato un belli momenti domenica passata.
0: Ha detto che avete giocato insieme?
2: Io ho provato anch'io.
0: D'accordo.
2: C'è sempre appena l'arbitrio.
0: Beh, mi penso, con tu. Ma a ringraziare, sono sicuro che Ton Agusti ha avuto esolo e donc ad essere contento l'amico Giuseppe. E una bella giornata, a un piacere.
2: Allez,
0: a ringraziare, a beggi. Allez, da Gastani ci andiamo in Lio, a ridroit David. David, salute.
3: Salute, Giancarlo.
0: Buongiorno.
3: Va bene?
0: Io non c'è male, voi comandate da buio tempo.
3: Va bene, ti ringrazio. Faccio un peso, Giancarlo, con la giunta chiamato.
0: C'è
3: un tempo che mi manca un po'. Ma so qui, e mi faccio i piedi di pure chiamare. Allora, ditemi, Giancarlo, ad un intero che ci sarà posto un scontro da qui a poco.
0: Ah bon, due?
3: No? In corti, un aso.
0: Per Awa, no, hein?
3: Ah, allora mi sono sbagliato, allora di un'anziana pubblicazione. Allora,
0: può essere. No, allora io mi verrebbe a piacere, giusto appunto, di poi organizzarne uno. Contavo a Ivan e uno, bon, per Portivici, bon, se mi cavato per mille ragioni. È piuttosto colpa nostra che on è a colpa di Nimo. Ma forse, bon, a rientrare, bon, sapete, sempre appena i figli per Almanaca tutto qui, ma. Yeah. Se lui c'è una possibilità, perché no, tanto sì, ma per Awa non c'è nulla di previsto, a dire la verità.
3: D'accordo, Giancarlo, bon, non c'è male allora. Allora, dimmi, Giancarlo, oggi voglio dire un proverbio, perché per poter arrivare a Nanta i dieci di Filippo, di ieri, a Nanta un fuoco. Allora, c'è un proverbio. L'acqua e il fuoco non si bono para.
0: L'acqua?
3: Buon Giuseppe o Franchi.
0: L'acqua e il fuoco non si bono para.
3: Ecco, perché ieri a Giuintese il nostro caro Filippo che ha parlato di un fuoco, di l'incendio.
0: Triste attualità.
3: Mi dispiace tutto ciò che si passa in Corsica, in questi fuochi così, hein? È difficile, e poi voglio fare un saluto allora, a tutti quelli che sono passati in dell'emissione. Allora, una poesia magnifica di nostro Fran Francesa, hein? È un tante emozioni in anno a voce. O nostro Bartolano, hein? E francamente, hein, a sua poesia era magnifica.
0: Sono d'accordo con voi, Berghi. E poi n'avuto una seconda, i poesie, l'amico Giuseppe, quella Amado, prima di Santa Boy. Amado ha detto a Zoya, e no?
3: Ah,
0: l'unica intera. Era dentro
3: c'è di aspetta,
0: d'accordo.
3: Casa,
0: e Berghi quando aspetta, quando lo aspetta, forse si può mica sente in noi, so che si basa in diretta, è appena un bestiante.
3: Il no, Giancarlo, ma ci ripi, pa questo.
0: E questa può essere bella l'emissione. Allora, era entrata i rivlette, posto che mi parlavo di una giornata di lingua gossa, ce ne sarà una, saumenica, nel paese di Gastineda, di a seconda, perché l'hanno organizzata déjà anno. Donc, è sempre la stessa maniera i va. Ognuno botta di che mandia un calcuse la bemizione, a gente s'adunisce, si ridrova e si sperte tutta sa roba gusti e soprattutto si parla corso, si sente poesie, canzoni, eccetera. Di una diama lampada a tutti, di una seconda edizione, e si basa donc sta domenica, 26 luglio, a gente è aspettata, apertesi da un giorno e mezzo, mezz'ora. D'altronde c'è di noi la nostra amica Angela Podentini che si occupa appena di tutto qui, asenteremo sia oggi o avanti venderi, così ci spiegherà anche meglio come si adatta questa giornata.
3: D'accordo, bon, allora, Edetta, Giancarlo.
0: Non si è mica qui, poi, si è sempre bello continente, allora.
3: E no, mi dispiace, ma si può dire un po' su un'altra continente, e allora, come la giudice ha già detto, voilà, a inizio di mo telefonata, si può dire un po' c'è un tempo che mi manca, allora. Ma può essere che a rientrata di settembre, ottobre, già da prua di pure bene in cortica un po'.
0: Bon, in tutti i casi, è ancora qui, perché poi si va mica sempre come un mule, ce l'ha di no. Fa eso vide, e quando lo giserà appena il tempo, forse.
3: Come si dice, tocca mulegno, Giancarlo.
0: Si di ore, tocca mulegno, è detta così. Bon, beh, David, vuoi dare giusto un'altra cosa? Scusate, io mica dai a barula.
3: Giusto per la fine, voglio fare un omaggio a due amici di lingua corsa che campano a Canta di Amegasa in Lyon. Allora, Stefano, che ha chiamato qualche giorno fa, e il nostro Gio. Allora, sono due amici taravesi in cui quelli faccio un po' di lingua corsa.
0: Mi scuserei, non ha mica capito il secondo nome, Stefano e?
3: E Jean-Yves Gio.
0: Ah, d'accordo, Jean-Yves, d'accordo.
3: Voilà, e poi un sostegno maio a tutti gli spingivoli di Corsica, di nuovo Giancarlo.
0: E dunque questi due amici gusti bi droade ogni tanto e scambiate in corso, parla di corso, e sa di ho capito, eh?
3: Allora, se volete, ci sono due amici che ho trovato a metà del Celte a Ligny, Fanno un bassano.
0: Io salutiamo, vi leggiamo, penso che lo va.
3: Di sicuro. E poi, allora, dopo, da Redo, abbiamo deciso insieme di fare un gruppo WhatsApp, diciamo, più piccolo, tra di noi, tra tre persone, per continuare il nostro imparare a un nostro ritmo, a un nostro livello. E per te, ils ont frutti, si radio.
0: Io non, io non sono mica qui per da MA, io ho distribuito i blu, ma
3: no,
0: è bene, c'è un pezzo che non ci sentiamo più. E allora, sono onesto, non l'abbiamo mica male, al contrario, di piuttosto. Trovo e sento che abbiamo fatto belli progressi. Ostro gorso è più lindo, corre più e continua a essere in un'altra strada.
3: E ben vi ringrazio Giancarlo, il vostro detto mi tocca assai.
0: Ah no, è poi a Benso, è io come a Benso, e sono sicuro che quelli che si ricordano delle vostre prime intervenzioni nell'emissione diranno quanto è me, la stessa cosa.
3: Bon, tanto meglio allora.
0: Ecco, ma si dei mica usor, ma ce n'è d'altri che dopo si dei anche esempi, quelli che non si sentono i franca o basso, o si sentono appena stretti, o contrario, proasine, manco in una nada si sente che non c'è più nulla che bergo con principio,
3: Ah, yeah, di sicuro. Allora, ciò che mi manca per avere Giancarlo, il più difficile di questa radio
0: è a pratica, è questa.
3: Perché sono andato al continente. No, mica a pratica, perché tutti i giorni mi provo di ascoltare l'emissione, ma di l'incalco.
0: Ah, e piano, tutto che è bene, Robin e Vade. Bon,
3: piano, faccio sonito.
0: Strada va giando a Zoma Zacconcia, un bene vade.
3: E questo.
0: Felicitazioni tonne e au piacere, allora continua a degustare.
3: Ti ringrazio Giancarlo.
0: Bella giornata a voi, ringraziabi.
3: A presto.
0: Ecco, no, ma è bello che l'amico Bertia da Nunda, cioè Diego Zomelizzo, si è messo e poi, bon, constatate quanto è me i progressi, non è mica causole d'altronde, ci ne parecchie qui, e senza conta quelle qui ci seguidano, qui un asisente noi franca o basso, e qui a rombuisente giorno dopo giorno, e beh, raghi, costi di noi, i progressi so chiari in tutti i casi. Allì, noi intanto abbiamo un mondo esperto con tutti insieme, le mava prima con il gruppo incantesimo. Per il resto, aspettiamo Piede a Barola 04 95 30 28 28 l'emissione, ci ne torna per un'oretta.

Incantesimo com o mundo das partes. Sappia de que o 4 de agosto no paese d'Allando gezerà una serata musicale a pro di algum banto. Parece que a hora e membri di gruppi seranno presenti per partecipar a sa moça e a su sostegno. Sappia de que ci sarà di nuovo dopo a mezzanotte un ballo. Parece que a hora come Pedro Santo Guelfucci, Giancamillo Pasquali, l'Arcugi di Memoria, Messaggeri, Ciardilona, una Vieranoa e poi di nuovo il gruppo sarà presente. Dunque, a pro di un convento d'Alando, a Zerada si passerà il 4 d'agosto. E qua, a rapà subito.

0: Tuscu, alle chapena i monde tanto me andemo prima a Santa Battista dopo c'era Jean e ci sarà di nuovo Benedetto Battista un grossetto prugna gozalud Batti buongiorno.
1: Buongiorno,
0: sì,
1: c'è
0: un
1: grossetto
0: prugna,
1: mica
0: prugna. Ah, mi pare che c'era UE a me, cioè, scusatemi, no, grossetto, no, grossetto prugna. No, ma fa demain, è sempre me da avere la verità. Mi pare.
1: Ma quanto padre di Marsiglia.
0: Io ma ha ragione, ma pensavo che c'era UE a me, come d'altre gomone. Bon. No, grossetto prugna. D'accordo.
1: Tra queste stelle, queste che spingono un fuoco, perché è una vergogna, sicuro.
0: Ah, questa è da ragione, questa
1: è... Ah, e poi c'è un primo, capire che... Dopo felicitazioni ai poeti,
0: su
1: Van Facendere, poi sono come parenti. Le antiche sortine da San Pietro di Veneto.
0: Ah, allora forse sì.
1: Perché 300 anni fa, o 400, poi è partito in Cozzabo.
0: Siete
1: leggendo tutti loro. E una volta ha domagnato otto anni San Pietro di Veneto. E per la prima volta è stato un caso in agresso e faceva spunto con loro.
0: A suo punto era così forte.
1: Era forte.

0: faccio capire,
1: là. D'accordo, d'accordo.
0: C'è da sali, cioè tu questo rumo a destra e mi lo vedo godere. C'è una signora che corre, non esiste ne più.
1: D'accordo.
0: L'altra sera c'è stato un arcuso, c'era un mondo c'è un Santa Maria.
1: Ah beh, io visto tanta reda su, già che hanno avuto un bello successo.
0: Pensare, il tempo quando c'era Poggiede o Giunicoli, Poggiede accordeonista.
1: Ma Giunicoli, di sicuro.
0: Quando c'era un Giunicoli, c'era un mondo, ma l'altra sera è il miracolo.
1: Eh beh, sentite, è meritato, eh. È meritato.
0: Ma dopo, spiegare un proverbio.
1: Yeah.
0: Allora, un giovane che si veste può far piacere, un vezzo può un dispiace.
1: Ah, scusate, così la descrivo. Come hai detto esattamente?
0: Per esempio, c'ho mica presentato la società e tutto brutto, tutto stracciato. Allora, un giorno fa piaccio. Cristiani vecchi, ma.
1: D'accordo.
0: E un vecchio può un dispiace.
1: E un vecchio per un dispiace, d'accordo. Un giorno per
0: piacere.
1: E l'anziano per un dispiace, d'accordo.
0: Allora.
1: Hai capito? Ah, capito. Oggi è Bergamo, di appena differente.
0: Oggi vanno tutti nei shock
1: in 10, perché mi guarda. Un altro soggetto, questi.
0: L'anziano è mica tu la ti chiaga in
1: 10. Certo, è denudo e berra. Ma che potete fare?
0: Non mica la famo dalla.
1: No, e poi le urugine io vi, è così.
0: Allora non mi ricordo l'idea di andare più già, che il guapo l'ha avuto, ma non l'ha portato in chiesa.
1: Ora entra in chiesa, è bene.
0: È
1: così, è così. La che mi ricordo, come puoi dire.
0: La che mi ricordo, perché...
1: D'accordo, volete aggiustare un'ultima cosa?
0: Ah, non
1: vengo più. No, sentite, già voglio ringraziare per questo detto, per questa informazione concernente la vera pronuncia di vostro paese, non voglio mica. Mi scuso perché.
0: Ma c'è un amico, ha detto già a Marsiglia che.
1: Ma adevato. E francamente pensavo che c'era Salì Agusti di UE.
0: No, però sento Prugna più sotto.
1: D'accordo. Bon. E ridenuda, un bine va, c'è radio di va. No, bene va, no, al contrario, io cerco sempre d'avere come posso dire, a pronuncia corretta, allora, e faccio confianza a quella di luogo. Per questo che a sapere di me o a me, comunque, allora sì.
0: È normale.
1: Bene va. Bon, beh, Batti, buona giornata di nuovo a voi e au piacere, allora.
0: Grazie a tutti.
1: A beggi. Allez, continuiamo di idea vostra, fermo piazza Giovanni e poi va bene tutto arredo. Giovanni, si de... No, i San Gavino e i Garbini, ecco. Giovanni, salute.
2: Buongiorno.
1: Salute.
2: Saluto a tutti e a tutti quelli che ci stanno sempre.
1: Ecco, allora.
2: E felicitazione a tutti questi poeti che ci allegoriscono queste poesie.
1: È bene.
2: Era per raccontare un affare che mi è successo ad interessare soprattutto a Giuseppe Ponveciano.
1: Yeah.
2: È successo, sapete come le sue donne, tra la voglia di un fiore in piazza.
1: Yeah.
2: Un arboretto. Allora, andate a comprare l'arborello, questo arborello si chiama La Bignone.
1: La Mignone?
2: Bignone,
1: non conosco mica io.
2: No, manco io. E fatti i fiori in forma di imbuto, è bello. Fatti i fiori in forma di imbuto e arancio, è un bello fiore.
1: Era entrata di mette a voto, si assomiglia agli storcio, sapete, o fungo? Assomiglia appena, bon, da lontano mi direte, ma per dare appena un'idea a quelli che ci stanno a sentire.
2: In principio, in stagione, quando le cominciano a fiorire, le sono attaccati i formicoli.
1: Yeah.
2: Ha detto: se fa bollo, formico. E è andata a coprire a dire che il bollo si è fatta da un angolo per metto. O torno due piedi.
1: Yeah.
2: Per evitare i formicoli. E a mezzo spesa, qualche giorno dopo, i formicoli c'erano sempre andati.
1: Ah.
2: Ha detto, ma quando erano, e li venivano sempre pochi. Allora, non tanto ancora, hanno invato giù bassaglio, hanno ammassato preso i tricelli e hanno invato come una scaliglia.
1: Ah, boh, sono marini, d'accordo.
2: È un affare che mi ha stupacato.
1: È vero che fa dispiace perché sono sempre qui e non c'era maniera di gacciarsi di dralibè, ma voi vi rendete conto l'intelligenza di Avormigula di costruire un passaggio per un essere inculato da incredibile.
2: Qui Petricelli ti hanno fatto un passaggio.
1: Ah, io
2: non
1: mi voglio dire, sono comunque meravigliato di avere un affare simile.
2: Anch'io. A me mi fa piacere di far sapere come sapere.
1: E
2: sono formicoli, chiamano formicoli capirossi. Conosciuti?
1: Ben aggiunto su parola,
2: sapete che in San Gavino dei Carboni, in Corsica c'è sette San Gavina.
1: Ah, sono sette, d'accordo.
2: San Gavino più morbo, San Gavino d'Ampugnano.
1: D'Ampugnani,
2: E tutti gli abitanti si chiamano i San Gavinesi.
1: I San Gavinesi,
2: Non è che in San Gavino dei Carboni che li chiamano i San Gavinacci.
1: Ah, e si sa ragione o è così di un uso particolare?
2: Ma è un uso, i San Gavinacci.
1: D'accordo,
2: insomma, che come si dice il pugno latifero in corso?
1: No, c'è l'idea di qualcosa che gli è brutto o male, diceremo, ma può di noi dire che so di un luogo vede abbiaglia i bastelligaccia bene, non è mica perché chi è goffa, brutta o non so che, di chi gli abbiaglia di un paese i bastelliga vede ghisonaccia. Dunque non so mica perché chi dappertutto si dice zangavinesi e non è poi zangavinacci, bomba.
2: E questi formicoli capirossi si chiamano qui nella mia regione, si chiamano tutti i zangavinacci.
1: Ah, anche formicoli hanno avuto su nome gusti. Sono battezze così, d'accordo. Perché noi formicoli rossi, io conosco una parola che dice guerzula, non so se voi conoscete. Ma di unicamente per so formicoli che sono rosse che pugnano in noi,
2: pugnano.
1: Noi chiamiamo guerzule. Dico così, giusto, se qualche sia un altro nome.
2: Vai chiamarete San Gavinaccio.
1: D'accordo, e chiameremo così.
2: Perché li pugnano.
1: O Jean, volete un'altra cosa, un'ultima cosa?
2: Parlo di bastardo, per la prossima volta.
1: Bon, sotto i casi l'affare di formico è terribile, comunque d'imparare che hanno avuto questa capacità a creare un passaggio specifico con queste pedrici. Ma hanno capito che tenivano così.
2: Ma non io basta bene perché io tanto che so chi Asano li chiama.
1: No, ma io non la sapevo mica, trovi interessante Isabella, Isantela di noi. È vero. Io ho una bella giornata e poi ho piacere.
2: A tutti, buona fede.
1: A ringraziarvi. Ma continua con Benedetto e dopo sentiremo a Maria Antonietta. Ma prima c'è dunque un nostro amico Surbinco, Benedetto, buongiorno.
3: Buongiorno, Ioanca. Salute. Ecco, allora. No, lui ha detto che a Giamma di Ava Sergata
1: ha avuto successo.
3: Ha avuto un bado ripombo,
1: sapete? Ha chiamato l'indomone Jean, ma ricordo il suo nome.
3: Allora, Jean, ecco, allora anche io ho scoperto Jean che gli sarebbe Surbinco. E ho visto che lo conosceva a Giovanni Oscarparo, che ha parlato.
1: L'avevo inventato.
3: Ha stato che suonava l'organetto.
1: È vero,
3: suonava l'organetto, ma gli avevi giusto di parlare di Asoverte, ma sapia che Giovanni per distrazione certe volte si metteva lo giasso e suonava l'organetto e ce n'erano tanti che ballavano. E allora io quanto un commento un po', sapete quando si fa queste festicciole così,
1: c'è
3: sempre un bicchiere di vino che passa bene.
1: E chi sa che sta?
3: Allora l'ultimo Giovanni si addormentava, ma continuava a giocare, continuava a suonare. Beh. Sempre gli stessari.
1: Allora, e come discorrere? Io capito.
3: Oh John, cambia un tango. Allora io così si scocciolava una griglia così. A cambiava, manco qualche seconda dopo ricascava gli stessi.
1: C'è Pavadoro.
3: Era un coso, era fatto poco. Ma boh, quando era un secco, come lo si dice,
1: yeah.
3: È vero che suonava l'organetto. E poi gli era un uomo suido, l'epica. È stato anni e poi anni, o prima giunto di Ameria Isurbo, vecchia. Ma allora Jean, io mi sono straulicato, gli ho detto, ma allora qual è questo Jean che mi conosce? Ha detto, è netto Luigi Isurbo.
1: Uh-huh.
3: Allora io penso che lei uno dica Caionca, ma se tu mi sente, forse verrà precisa meglio.
1: Allora, Bibo sua, non c'è mica si credo, se dico mica ci mi dà, a casa di Albertini.
3: Allora, Albertini, ma allora forse...
1: Ah, ma forse Borto Uabo, dopo...
3: Io vi parlo di Uso Abone.
1: Ah, d'accordo.
3: Se l'essa famiglia erano i Casayank. E voilà, dunque. Allora, dopo, spero che avremo l'occasione di sentirci, forse anche vederci in paese. E dopo la sorpresa bella mi è venuta da Antone Aventurasca, il paesano,
1: yeah.
3: E mi ha chiamato e ha detto, sì, Guarciolo, allora aspetta che taglio qualcosa per te.
1: Ah.
3: E gli è giunto con una cacetta
1: di Vasilgade. Erano le sue?
3: Oh, allora erano fresche, corte, giusto come tu giuro, hanno suo filetto.
1: Oh là là, yeah.
3: Ah, non mi puoi sapere, è stato un affare. Allora me ne ho staccato una belle poche perché dicono che è Vasilgade, non c'è cioè mica le siano calle, perché so cioè le siano. Allora l'ho messo in un refrigeratore.
1: Yeah.
3: E di tanto in tanto, quelle che cominciano a essere mature, me ne mangio una. Vi posso dire che gli ho ritrovato quasi l'effetto di una cosa maddalena
1: di Brusta. Ah, beh, bigabisco.
3: Allora, non puoi credere quanto ringrazio io, faccio se voi e poi ci vedremo donna, sicuramente. Voilà. Ecco ciò che vi volevo dire. Se tu c'era una griglia di tempo verrebbe ricordato un altro personaggio di un paese, ma penso che ci saranno parecchie gambe, parecchie appiglie.
1: Allora, no? A Sonia, c'è appena il mondo da rete, se può pensare che non è mica troppo lungo, no, tanto così.
3: Per un'altra volta.
1: O così no, domani, così tenite...
3: Forse domani. Allora, state a sentire, tutta Maria ci ritroveremo domenica. In Castineta, ma ti ha fatto piacere d'annunciarmi.
1: Ieri non ne mi ha parlato forse Guangelo. Allora io non so mica casa di Abuese, sapete perché? Che quello io, dove noi c'è la corsa di Aia Romana. E siamo tutti a dare una mano, dunque casca male.
3: A dei ricordi a Aia Romana, un'ora e cinque, l'ho fatta con parecchi amici.
1: Ah.
3: Quando era una grabbia un gamba.
1: D'accordo. E dunque c'è questa corsa che mobilizza assai il mondo. E dunque, a dire bella avanti sono bestiato. Voilà, dunque, non so mica come gli
3: avevo. Allora, no, ma...
1: Casca male.
3: Vabbè, vedremo Angelo Potentini.
1: Sono mi posso affaccare di nuovo, cercherà di affaccarmi.
3: E sentiremo qualche bella voce, sono sicuro.
1: Questo è certa.
3: Allora, forse a presto, io
1: a casa. Quando è la vibra? Ringraziabbi, a beggi. Andiamo un aiaccio, Maria Antonietta con noi, che salutiamo.
4: Buongiorno.
1: Salute. Vorrei
4: aiuto mandare, come lo si dice, in corso, implorare.
1: Ah, implorer. Déjà, tu aurais déjà accabli comme le jour en français.
4: Mais déjà, aussi implorer Dieu et les saints, mais par exemple.
1: Oui. Aux saints aussi,
4: dopo pas saper comment ça traduce.
1: Son tracé à dire Yvelet, on n'est qu'à préga, parce qu'il est plus fort que préga. Hein.
4: Ah,
1: oui. Così on begou mica.
4: Eh bien,
1: parlons
4: un'altra volta, si
1: mangia. No, beh, sentite, a tempo che parliamo insieme, l'ampiamo una diama a tutto ognuno, hein? Se qualche sia a ad rausione in corso di Abarol implorare, voilà. E forse fora di prega, pregura, viede, un begodante, ma ci
4: sarà. Prega forte.
1: Alors, pregura, per me, è appena più forte che prega. Pregura esiste. Hein,
4: E pregura, come si dice in francese?
1: Eh bien, seria, per me, attenti, hein, sono mica un'enciclopedia, hein, per me, forse, si abbigina au più d'implorare.
4: Ah, d'accordo.
1: Ma salva verità, hein, voglio mica insiste.
4: Oui.
1: Mi posso sbagliare e spesso...
4: E ben sicuro, sbaglio preso all'altare.
1: Pensate io, allora. No, ma domandiamo barre a ognuno. E come è che è venuta sa parola, Agustì?
4: No, perché una donna di nuova mi ha domandato a me.
1: Ah, d'accordo.
4: Allora, dite, non so mica come lo si può dire in corso, in plore. Ha domandato anche uno di noi, uno che parla corso correttamente, ha detto un vero mica. Allora, mi sono raddrizzata, a RCFM, a dita orto.
1: Ma beh, senti, qua niente chi ci sta assente, penso che lei mi aveva risposto, spiego.
4: Stiamo assente.
1: Implorare. Ma fora di pregura, prega, ma esisterà una parola che mi viene mica, francamente. Beh, domandai. Bon, mi posso domandare, ci telefonate da Iaccio, ma siete mica Iaccina?
4: Ah, non,
1: mi pare che sente a
4: voce.
1: Ah, oggi.
4: All'accento,
1: sì. D'accordo.
4: Voilà.
1: Bon, beh, sentite, ho piacere di sentirvi dalla dell'emissione all'occasione.
4: Voilà, faremo così. Vi ringrazio.
1: So che vi ringrazio. E vi voglio una bella giornata, ho piacere.
4: A beggi.
1: Implorare di dare il vostro barè, perché questo è un mondo interessante, più che interessante anche, ma per me risposto fuori di pregura un bel gomico. Allora andiamo a ridroa. Allora c'è Cadalina e poi Buongiorno. Cadalina in Tavira, giusto appunto. Cadalina, buongiorno.
5: Allora, come va?
1: E poi?
5: Il tempo, vabbè.
1: Un pezzo con bisantiamo,
5: è vero, è una di più, stavo un libro, ma l'ha più perso. L'ha più prestato e non mi ha più reso, voilà.
1: Un libro per fa che? Un libro di che?
5: C'era bien di rete.
1: D'accordo.
5: Voilà. Bon, allora, oggi vediamo per partire, ultimamente che mi sono campa con la canzone.
1: Qual è questa canzone? Questa è conosciuta.
5: Mio babbo ha cantato, allora è per questo che vi dico.
1: È stata cantata da parecchie persone, Berghi. C'era mica una vista senza gente là, è vero.
5: Ed una vista, ne sapeva una, c'era 70 coppie, dico francese,
1: Settanta.
5: Non l'ha mai copiata.
1: Non è più una canzone di una pezza di teatro.
5: Quanto a me, era bella. Bon, ora più studio precacciata lì. Allora, stava facendo la cagna, insomma.
1: C'è una piccola. Io conosco sa concia, insomma, e poi come hai detto.
5: Sa concia.
1: No, ma di lì stessa, io stessa.
5: Sa concia, non mi viene più.
1: Ne avete un'altra, no?
5: Zitto.
1: Chi era Zitto? Ricordatemi qua.
5: Ah, hai fatto Wicalloga.
1: Come si può spiegare questa? Fa Wicalloga,
5: È vero, mi domando.
1: Ho fatto di mettere un'ultima, un dedale, ecco. Un'ultima cosa per finire qualcosa di...
5: Una
1: vicenda, diremmo così.
5: È vero. A chi pensa che ha pensato?
1: A chi pensa che ha pensato? A chi penserà? Non lo so.
5: Forse anche se io non ho mai vissuto un metanimo.
1: Questa non conosci mica, ma è bella. È bella questa. Forse anche se io... È bella in più.
5: Voilà.
1: Bon, ben. Non, ben, sentite, ma fatto bien, j'ai di droit, bien. Voilà, on aspetta de dentro prima di continuare a chiamare, hein, à l'occasion.
5: Ah,
1: so, mi ben, so, mi ben. Insomma, ci va, j'ai bien, j'ai ogni tanto d'avere di vostre notizie.
5: Bon.
1: Allora, Gadali. Quando è che bobina andate nei vostri luoghi?
5: Di luglio.
1: Ah, e allora...
5: Se mi dice no, d'agosto.
1: D'agosto? E allora sì. Ci siete da qui a poco, dice Raggio, lì?
5: Sì.
1: Bon. E i vostri luoghi, dove sono i vostri luoghi?
5: Logario.
1: Ah, so, Logario. Non è che pensate un nome in un paese orecchino che mi faccia piacere, non da sentirlo. Ustro,
5: come si chiama lì già?
1: Pigroce.
5: Ah, voilà,
1: oh, e beh, tu mi ricordi. E Nogario, non è mica vero, il paesino Nogario.
5: E non c'è più
1: nemmeno. C'è meno mondo.
5: Ah,
1: c'è meno mondo. Ah, sono più i paesini, insomma. Boh, c'è sempre appena il mondo, c'è sempre appena il mondo.
5: Ah, e poi la noce un mondo.
1: Più di 500. Ah, beh, questa io un'altra comune, vero. Sentite, Cadalina, vai a lasciare perché c'è appena il mondo. Babraccio vuote e obiege.
5: Io
1: A beige. E posto che era Montavera, un saluto a Liliane. Voilà, se la giusta assente, a Wau più tardi. Allez, Angelo, per continuare, per vous interrompere, Don Miguel. A Novra Tempo, c'è Fanfancetta che mi ha mandato per implorare. Bon, supplicato, forse. Sì, ho fatto di supplicare qualche sia di aspettare perché ci collegi veve a ricomandarsi a Dio quindi è veve di Gorti che ringrazio di ci ha telefonato un amico buiuto bassa ma a ricomandarsi a Dio di un fatto non so se ricomandarsi o implorare perché rivelate a tempo . Bon, continuiamo con Angelo poi vi interrompo a Don Miguel. Angelo, salute.
6: Bianca, salute a tutti.
1: Salute a voi, salute.
6: Bon, mi ha un po' un'onda e Bianca, che siamo in piene veste di inoantri di Trastevere.
1: Trastevere in Italia, in Roma.
6: Trastevere,
1: bon, sì, c'è così. È un nome ovviamente principale di Roma. Trastevere, è un nome preciso, sì.
6: E bon, vi posso parlare di avere dei babali di questo quartiere grosso.
1: Con piacere, sabato già a messa quella,
6: E di veste da 15 o 30. Bon, allora, e se io ho tempo di a tempo avere dei babali grosso, c'era in u una verde babale svizzera. Tanto, no? Allora, e durante annate, i corsi sono stati fieri e onorati di servire in milizie babale, che da 1603 a 1661 si sa che lo gira, c'era stato più di 600 soldati corsi delle quattro compagnie di Stavernia. Bon. E poi per prova nella chiesa di San Crisogono si può bere anche oggi i nomi di Sisula di Gorsi non te vedre tombale di sa chiesa. E poi nella città di Roma c'è sempre stato sul quartiere Gorsi di Trastevere, così.
1: Trastevere, ci uniremo.
6: Trastevere, io
1: dite come la vi va.
6: All'uso romano. Due, tutti gli anni di onorata sa santa. Bon, di una santa,
1: A santa dei nostri.
6: Allora
1: a Mauna Viu Marule esattamente si chiama.
6: Ma ai tempi di Luigi XIV, il 20 agosto 1661, verso il settore Isera, a Caì una marruffa tra Guardia Gorsa e isolati francesi, l'ambasciata che si trovavano nel Palazzo Farnese.
1: E hanno dombo un tipo, giusto appunto.
6: E dopo. Un malinteso che creando che i due soldati corsi di Giovanni di Calenzane e Giovan Battista da Iaccio fossero tombi dai francesi e qui subito dopo per vendicarsi di soi sulla di corsi e il suo capitano Franchi e Savelli in testa danno l'assalto al palazzo Farnese e tu mi pare se tutto sul lato francese e hanno dopo in un page di Duc de Crequi
1: e
6: qui diventa una storia un affare stato
1: e tanto che è nata a Waruf tra i paesi
6: e tra Francia e Vaticano, lo Stato Vaticano. E dopo si va a Ubaba, Lisandro Zete, o Gorcio. Non sapeva cosa va e domandò scusa al Duque de Crequi. E fece in un piccolo sul lato Gorcio, Matteo di Bedralba, che era può essere responsabile di sta vendetta. Bon. Ma la punizione non bastava mica per il re di Francia. E il re di Francia è lui che volia far santa sobbudenza e per forza ottenì di Ubaba di va strudie a verga corsa. E in più fece mettere una scrizione ingiuriosa verso i corsi anche sa che è stata cacciata qualche tempo dopo. Bon, e così a Corsica perdì l'onore di mandare in Roma i suoi valorosi violi per curare i sacri palazzi di San Pietro e di così che bon. Ecco, è finito così.
1: Allora, una parola, prima voglio ringraziare di tutte queste informazioni storiche, d'altronde come tutti l'anno, lasso giudì a Guardia Gorsa Babale e saluto all'amico Pasquali, faranno a messa in lingua gorsa, nella Basilica di San Crisogono, dunque sul quartiere di Udrastev, che è la chiesa nazionale gorsi di Lebiga, e quelli che pareti hanno abbattuto da Gorsica per assistere a cerimonia. Ma quelli che ci stanno a sentire, l'amico romano, perché parecchi di amici stanno in Roma, seguitano l'emissione. Dunque, sarà a 4:30 a Messa Gula, e dopo ci sarà di nuovo a Vigilia, o 24, un concerto di Ganti Sagri a Autorizzare, avanti a Messa di Olindomane. Così siamo.
6: Io so che ci sarà il Monibodi, quella.
1: Yeah, abbiamo avuto. Tu n'hai da assistere a qui e di, francamente sono momenti comunque di ve e di storia in noi, assai.
6: Bon, vi ringrazio.
1: Beh, so che vi ringrazio, una bella giornata, a Ubiege, a Beige. Beh, che è qualcosa che c'è la berbe che sa vista dei nostri, figuratevi, immaginate che di più o meno, di un esempio, un paragone, balle o che lo hanno, ma sia alla Oasina, sia dimettiamo a San Gisè in Bastiglia, a Madonu Cennaia, ci vede o Vervorio e Lugembila, e beh, è la stessa cosa, ma per Roma, durante Barretillon ci sono vestiti da, e poi c'è la Bergo, come le, e poi i romani, i radio di Geppo, sono assai liati a Sadraizione di Amaona, Viu Marol, e dunque ci contunque a Gorsica e i Gorsica che facciano parte di sta storia. Andiamo in Nogana, ridroa, Dio mi direbbe continua di dire. Gian Michele, salute.
7: Saluto, buongiorno Gianca.
1: Salute. Allora, bisogna massente. Io non c'è male voi.
7: Vabbè, ha cambiato appena, enfin, da me parte a me,
1: yeah.
7: È una poesia.
1: Di voi,
7: No.
1: Allora.
7: No, mica a me.
1: Ben era un giorno, spiego.
7: Un so pratico per sa fare qui.
1: Yeah. Una poesia uguale.
7: Dice la Giavina.
1: Ah, d'accordo, yeah.
7: Si chiama L'esiliato.
1: Yeah.
7: Da tant'anni spatriato e privo di te il mio cuore, come un ciuccio abbandonato da noi e pronto a morire, lo silenzio abbandonato, lo silenzio addormentito ascoltando passalure. Svegliato mi sono un giorno in un bagno di sudore, so che ne è stato lo sogno allo spunta di l'arbore, a voglia di va ritorna mi pugnia con dolore. Era lontano da te, pendente a mio gioventù. Ma curia le mie vene, la sorgente di avertù, pinsenda, più che rientre, gira luca e ma più. In sussuccio, più che eterni, i corsi sempre feati, l'uto insegno materno, dagli nostri antenati, compio, e l'uto inferno, soggiunto per aiutati. Ritrovato mio paese, la candida retta città, con la zoia in te cortese, ne sceglio qui a ben, o benestà, finito l'uso francese, preferisco la libertà. Dall'imonta la marina, come di tempi andati, manestrinte come prima, erano sempre assaltati, corsi che la mia mamma ha giù risposta a tua chiamma, San Francesco.
1: Ah, d'accord, oui. Claude Montez en sourd, il y a au principe de l'émission. Non, est belle à sa poésie parce qu'elle parle à un soquantou gorsi qui sont partout, di ammentoi, de per mille rajos, hein, questa, un cirque macabi. Et paraît qu'il y a nous a oudou sa diamma di un ridorno, hein, so bohemo e così. Et paraît qu'il y a nous risposto, on a dire te, biga pour, est sempre à peine à ougas, ou il nous dit, di cirque à rientre, à burtasi, in casa sua.
7: Sicuro, ma e qui sa a poesia a posso dire la vata per me.
1: Ah, d'accordo, ye. Ah, ye, beh, cambia tutto.
7: Quando noi ci siamo conosciuti ero vagliare una fa. Agli savanti agli sunest podies che se luci senta da rira. E ho a campato Marseille, sono nato qua. E un in Corsica, perché a me mamma è ucanese e un mio babbo di Todd, un paese giusto sopra. Si sono conosciuti una sera di Badi in paese, sicuramente. Mm-hmm. Sono andato a cercarsi lontano, si sono conosciuti da paese a paese. E mi accampavano i 3-2 in Marseille, per via che sono arrivati storie di Nice, bon, enfin,
1: po'. Sì, ma di una vita, fa una storia di accaduta o so quanto corso.
7: A parecchie corse. E io venivo sempre un paio a casa, quando in Toda, quando in Nocana. E dopo, dunque, campavo in Marseille, e un giorno andava a fare lo sport a scuola primaria.
1: Yeah.
7: Verso un stade vicino al velodrome, e c'era un match, l'Olympique de Marseille, de CFA, che corrisponderia al CFA oggi,
1: yeah.
7: A Corte, contro a Corte.
1: Ah, yeah.
7: E io ero un paio cortinese. Yeah. E a Vina mi sono piato di coraggio per andare a avere i cortinese.
1: Yeah.
7: E il guardiano di but di Corte la fan francese, ah,
1: d'accordo.
7: E, ma ero un cicchetto, yeah. Aveva già avuto 12 o 13 anni, una fare così.
1: E
7: vago verso lei, gli dico anche un marcento marseillese: oh, je suis corse, ça me fait plaisir. Beh, è lui, boh, è la giorno, mi ha risposto, gli, vabbè, paese corso, mi città, c'ho la campa in Corsica.
1: Ah, ma ricordate questa frase, Agostino.
7: Mi rinvenga radio tutta la mia vita.
1: E pensate che c'è stato
7: No, sono stato a Feso, io, ma se...
1: capisco.
7: Quando ti citelli, ti fieri, hanno detto, più di qui sei anni perso.
1: Ah.
7: Dunque, avrà avuto anche la rabbia. Ma, voglio dire... Io sono andato franco verso Elio, uso i mustacci, me ne magari di sempre, i mustacci. E ha già aspettato un gesto di Caraggio.
1: Di fratellenza.
7: Di fratellenza, esattamente. La parola è qui, di fratellenza.
1: Alla Uadro, la Uadro.
7: Cos'è? Mi risponde, mi faccio piacere, mi siete, ma da, fai se corse, c'ho la campo in corsica. Beh, mi fermate e dopo, boh, poi Giesca ha fatto l'Australia, il nome capo, da fare si parodi, sapete, nella vita ci sono le cose che vi...
1: Ma sono d'accordo, ci sono momenti certi di avviso così.
7: E dopo, boh, ha giocato da parmi a scelta di voltare a 15 anni, boh, poco un po'. Tavia un'idea di un mio paese che era un sogno, non era mica la realtà la realtà, un sogno non era mica la realtà di Ivate, ma boh, poco un po'. E ci siamo conosciuti poco tempo dopo, che si è rientrato, e dopo ci siamo stati amici. E ha scritto sa poesia.
1: D'accordo, beh, capisco meglio, c'è una storia da ridare a sa...
7: sicuro. Dunque, ma l'affare di la risposta di San Francesco che così, ma attende, aspetta, senti, boh, può dirsi che era... Non era mica troppo adattata alla situazione, a un sitello di 12 o 13 anni, ma preferì niente di prima, cioè, che erano più sec, ma quando gli dicevano qualcosa era detto, non si parlava mica per 100 strade. Vrai, c'est ce que
1: vous voulez dire. Je suis d'accord avec vous. Et oui, nous, ça y a d'acheter. À mon brevet, c'est pas simple. Mais quel que dit, corré vraiment qu'on peut être à moi, nous, nous, j'ai un cours.
7: Ah,
1: Mais, et bien, regardez, toi, bida contour, qui est un enseignement, ce que vous vous permettez, dit que tu l'as fait piano à les paroles qui sont dites. Parce que, forse, qui per voi a eu un impact positif, on s'y a, et on s'y a verra forcément, mais, à bout de moi, encore ben ça. Ma aspetto una parola e parlo anche di l'allievo d'un sidello, aspetto pensate che la parola è lentata così e non ci va di mica troppo gas, allora che la persona che riceve un messaggio l'ha da anni, anni e anni e adesso sia un peso sia qualcosa che l'ha da portare davanti. E perché se che quando, e faccio un paragone, quando bevi droit con qualche sia che cerca di imparare la lingua, ha tanti don ai barole, misura de ostre barole, perché ne può deva sia un passionato, sia qualche siga da rietà tutto come in tua, tu vede?
7: Pa la lingua sicuro, boh, cioè, e poi a fanfan come che era cascato verso come è, allora.
1: Niente da fare. E qualche siga di un carattere, tanto si è, sapendo come vuoi in ma io in quando mi sono messo a parlare in tua in paese, mi metti a. Ha giovato ancora legna, se vuoi sapessi adesso che dice a noi, aggiungi un legna di oro. Allora. Io una vecchia a Meari non ne voglia più, enfin, bon. Ma so, hai continuato lo stesso, ma ce ne sono altri che, non dico mica che erano giocati a Erise, ma si sono arrestati.
7: Io voglio un affare, io dico che è un affare difficile di imparare a parlare corse oggi, senza aver imparato da Titele, da Ciucu, come la lingua materna, per chi ci sono passati, eh? Niente si ne ridono.
1: Oramai.
7: Vabbè, invece non ci ne quasi più che parlano corso a momento nei paesi. Ma un poco di persone, di tanto io e lo titolo, bon, c'erano esempi vecchi, ma vi rispondiano in francese, pas di sprezzo, pas di bon. Ma dopo, un momento dato, quando ero ci uniti, o i non che ci siete giunti a sapere perché o vecchio vi risponde in corso.
1: E tanto, era
7: più che per me ero più contento che sei io guardando il più grosso lotto del mondo.
1: Perché si deconsiderà come uno di razza, se posso dire così.
7: Esattamente, ma
1: pa compie,
7: perché non è mai lingua corsa, boh, la fava di fanfare, la fa la poesia è magnifica, e poi mi tocca assai, ma voglio dire, in i casi, in iso casi si te di una nemica o vergogna in cui i maioretti dicono che una nemica ha paura, e una nemica non sa vergogna nemica in iso casi. Se for, allora, e perciò che gli enti in i casi che sanno parlare corso, che di parlare sempre corso e i giovani. Sempre.
1: Ridenimo un messaggio. Bon, e ben sentite, benvenuto un due boy.
7: Oppo sono di me,
1: avanti ci dimmo che ci caccia.
7: A voglio arrivare ben bene a fare qui, quel che sia mi cacciasse da qui.
1: Bon, allez,
7: va bacio a tutti.
1: Di noi, a beggio. Allez, ma vieni l'emissione con il nostro amico Giuseppe. Rabassionante, sei scurtato come tutta l'emissione. Allez, andiamo a ridurre Giuseppe una rada. Oise, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
1: Salute, come andiamo?
8: I poeti, l'enciclopedia di Pantelecce, ha messo che ti ha detto Dogena, mi è accaduto un poco, ma nel tuo corpo me ne sono mica reso conto, quando ero di insulto non si è, ma dicevo questo, per me era una caserna, sortivo da una scuola, ero un paese,
1: mi penso,
8: un anno davanti ero completamente perso,
1: mi penso,
8: e c'è un professore, boh, era mica cattivo, ma un primo anno è vero, un professore mica travagliava, mi sentivo perso, ma mi ha visto tanto il tempo, ha dice un corso bravo ma debole,
1: allora
8: ma tanto corpo mi ha fatto, è stato roba più tardi quando ero più malato, gli ho detto quantunque buon professore mettersi a fare qui
1: era mica forse
8: scuraggiscia, ma dopo l'hai avuto di nuovo professore, si è reso conto che, che travagliava e tutto, ma dice
1: no, ma per questa
8: una parola,
1: è una parola può cambiare, non dico mica che l'obeso di una parola può cambiare una vita sana, ma ripetuta due o tre volte poi è una conseguenza,
8: e poi si trova un CD.
1: Soprattutto un CD.
8: Dopo ci pensavo, quando ero un commissario, a fare così, si in maniera lì, può progressare, può fare, ma non usavo mai a mettere che un arrivo.
1: E perché hai avuto questa esperienza che dopo, beguada, giusto appunto, un ribruge mica su sbaglio, perché di un sbaglio va così, di un errore. A conto mio, in tutti i casi.
8: Allora, qua c'è la fine, c'è la fatica.
1: No, ma andato, abbiamo appena il tempo. I padroni siamo noi.
8: Ma non tradizionale, è un plurì.
1: Chi dice?
8: Marcane, suppligica. Come supplire, suppligica.
1: Ah, d'accordo, ma non la conosco mica.
8: Supplica.
1: Ouais, bon, supplier, implorer.
8: Via, via, sea. Supplica, ma faccio mica.
1: Mi è piaciuto assai a proposito di un nostro amico Curtinese VV, a rigomandarsi, implorer le Signore, a rigomandarsi a Dio, ma ricomando
8: questo che stanno telefonando
1: le demicantese ieri è stata detta così proposta da VV di Gorti. Bon, dico mica che l'altro non sono mica giusto, barole, ma spesso hai un corso, ma ricomanda un signore, o allora si può ancora ricomandare o a un'altra persona,
8: sicura. E dopo allora la posta ciò che diceva venne detto, in cui Gian Giuseppe Ranchi, che è un specialista di rapidini, specialista della lingua corsa di rapidini.
1: E di un rappellino in
8: noi. Abbiamo parlato di Basilicati. Noi qui li chiamiamo i cosciadorme.
1: Ah, e perché per via a Vorma?
8: A Vorma, sono grossi, sono stati a Vorma un poco valle. È facile.
1: Parlano voce, bene.
8: La detta quello che ha chiamato a. Jean mi pare e si pone cacciare i peli e ripona ancora in guerra, non c'è mica bisogno di sett'acqua.
1: Ah bon?
8: si caccia riduce un pele, ne nasce l'altro così pele che parte nelle radiche, in guerra si può tagliare questo le radiche e ripona e dopo da un pele di cosciadonna.
1: Ah, d'accordo.
8: Non c'è mica bisogno.
1: Scusate, dite cosci d'ommi o di donna?
8: No, i cosci a donne.
1: Ah, a donne. Ah, d'accordo, mi pare più d'accordo. I cosci a donne, d'accordo. I cosci. Hai capito male, per questa che.
8: Ma no, fatto... i cosci a donne sono sempre più belli.
1: Ah, beh, e nostre cosce ci portano. bon. Allez, un autre chose, vous avez parlé d'une autre chose à dire un oiseau, dites-moi.
8: Non, io penso quando l'ha chiamato, parlato di Basilicata, tu te ne hai parlato con Giovanni Giuseppe.
1: D'accordo.
8: E beh, perché non c'è mica. In generale, i prugni che non puniamo qui, si cacciavano, se li punivano. Bene, senza ansietà qua.
1: D'accordo.
8: C'è bisogno di
1: insidarli. D'accordo.
8: Allora
1: Isa,
8: una piazza. Saluto a tutti.
1: Saluto a voi e una bella giornata. E poi a domani o a dopodomani. A ringraziarvi, a beggi. Eh beh, cari amici, è stata donna bella l'emissione oggi, più che bella, anche, di ringraziare a Nicolao, a Tony, a Patrizia Gambone, i partecipanti, è vero che senza i partecipanti non c'è nulla che esiste, dunque siete voi a forza e un motore e l'energia di l'emissione. Ne approfitto in noi per salutare quelli che ci hanno arrivato più tardi, come noi stavamo di ogni volta, ma è importante, come è importante di Valasabè ai corsi che vengono l'estate così che ritrovano le orai che forse mica tutti sanno che l'emissione esiste e è vero che l'emissione può essere una certa maniera se posso dire così una lea tra Elli e suo paese e a Corsica, dunque quelli che non la sanno, bon, spiego che qualche sia per far passare un messaggio. Intanto vado a pregare il più bello e poi si dice ci ritroviamo a 2 ore domani.

0: Très bel hommage à sa maman de Gauvin Serve avec quatre enfants plus loin. So quattro remenun quart, giusto beg e boaza piede la toilida bultera a quattro. Ramadan de Marie Droit, on peut souhaiter l'émission Neri, begon Evelyn Fontane, ma baradia dondir, agon garlanto guastal, qui a partigiba du Halloween à sa dondir. Era infatti una giornata di trasmissione, di drawaio e di spertir intorno a dondir a traditionale. Re Marie Droit, toutes ces personnes, a obligé à Grigolo di Worgo, j'étais ma sante donc au magazine Rib, que Bobouet est dans le ton de Ridroit ou Menegra, di Modusano à Quattro Redo Bomezio.
1: Non me le ricordo, erano un taglio isolato, un deppio non si, con Mozillo, tanto c'era tutta un'equipa di pastori, sempre vitti pastori, tanto si dondiano.
2: C'è una certa nostalgia, no?
1: Sì. Ti ho spiegato, ho fatto morire dalla colorizza io. E quando mi ha avuto una teccia, che i mozzi erano andati, mi ha giocato una manda di pigure. E campo come alle poche.
2: E facevo.
1: Hai un cervello più ribusato. Mica lì stessa rientrata e mi ho un cervello più ribusato.
2: Quanto ne hai?
1: Sono una sessantina.
2: Di un travaglio ne 60?
1: 60 per un paese, visto le estese che avevamo, le erbere.
2: Perché ce la mantiene un luogo?
1: Cioè, tratta di pulito perché andava a schilare, se tu un pulicemico non c'è nulla. Dunque tutta la mano.
2: Di un grosso travaglio.
1: Le noie, le macchine, i datori, non ci vengono nulla. No, dunque, tutto l'anno. E se pagato? Ci piace. Noi come siamo stati, siamo nati per stufa.
3: Oggi cala il mare su, tempo giorno la mattina, sempre con gli stessi versi, ha cantato una

Chi fuggì ed uccidala durante quelli calori, quando l'usore fala fronta i travagliatori. Se tu circa sta confonde, poco importa la sciagore. Mi importa che quadribiera ad ai passata liscia, e poi ogni questa sera e proisella di biccia. Ava chi si più leggera balla di una scurtiscia. Prestati non dare un posso a buonasera compagna, mi ne entro con trema addosso quanta me ne va montagna. Pensa su proverbio corso, alcune stento ne

0: Tanta buburu gorsu be continua cun diente Irlanda. Femu biazza oramai a Mercu Biancari, li ghici barla nuoso gronaga sarà magia. Beh, di tutti sì, se besti, sì microbi, e li ustema sente.
1: Ici, RCFM.
2: Buongiorno, gente. Quando si parla di microbi, avete spesso paura. Malattie, infezioni, dunque pensiamo di no, asapono, disinfettante, eccetera. Ma prima, chi è un microbo? Un microbo è un essere vivo talmente chiuso che lo si può vedere chi con un microscopio. Parleremo oggi, per essere precisi, di batterie. Ma tutti i batterie non sono mica cattivi. Sono miliardi in un nostro corpo che ci aiutano ogni giorno. Ad esempio, in un nostro stintino, certi spezie ci permettono di digerire. In altre parti di nostro corpo, certi altri ci proteggono contro i batteri pericolosi. Perché di avere di noi che certi sono causa di malattie. Qui, la scienza ha trovato a volte un modo da prodarli in combini vizio. I vaccini, ad esempio, ci proteggono, fendo imparare il nostro corpo a riconoscerli per poter combatterli. Ma senza quelli che non portiamo no, sarebbe difficile di campare. Avete forse inteso, una volta o minimo, il termine di microbiota, vale a dire un mondo di microbi che campano in conosco. In certi casi, sfruttiamo anche. Figlioletti, senza batterie, non ci sarebbe mica né cajù, né vino, né pane. In natura sono presenti in ogni luogo. Allora, amici o non amici? La risposta è tutta a due, ma se ci vuole a ritenere una sola idea, sarebbe questa. I batteri non sono mica solo una minaccia, sono una parte di noi, invisibili, che ci accompagnano da poi il principio di vita in questa terra.

La boîte de jazz, Michel Jonas, sur RCFM, 17h06. Et continuiamo in musica. Con Aviarano a Tu Castagno. Con Aviarano a Ghisò in concerto stasera, in Lumio, un concerto unicamente i Bulivunie. Ci stiamo a Santa a Tu Castagno.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA, sur votre radio. Quelle finale, quelle finale. Ah, on adore. Et on continue avec Marc Biancari, Likichi Barla, Odiedi, I Microbi, Indesaramaji, Aouchtemasante.
1: Buongiorno, Yanti. Quando si parla di microbi, avete spesso paura. Malattie, infezioni, dunque pensiamo di no, asapono, disinfettante, eccetera. Ma prima, chi è un microbo? Un microbo è un essere vivo talmente chiuso che lo si può vedere anche con un microscopio. Parleremo oggi, per essere precisi, di batterie. Ma tutti i batterie non sono mica cattivi. Sono miliardi in un nostro corpo che ci aiutano ogni giorno. Ad esempio, in un nostro stintino, certi spezie ci permettono di digerire. In altre parti di nostro corpo, certi altri ci proteggono contro i batteri pericolosi. Perché di avere di noi che certi sono causa di malattie. Qui, la scienza ha trovato a volte un modo da prudarli in combini vizio. I vaccini, ad esempio, ci proteggono, fendo imparare un nostro corpo a riconoscerli per poter combatterli. Ma senza quelli che non portiamo no, sarebbe difficile di campare. Avete forse inteso, una volta o minimo, i termini di microbiota. Vale a dire un mondo di microbi che campano in conosco. In certi casi, sfruttiamo anche. Figlioletti, senza batterie, non ci sarebbe mica né cajù, né vino, né pane. In la natura sono presenti in ogni luogo. Allora, amici o non amici? La risposta è tutta due, ma se ci vuole a ritenere una sola idea, sarebbe questa. I batteri non sono mica solo una minaccia, sono una parte di noi, invisibili, che ci accompagnano da poi il principio di vita in Antasatara.
0: E gli sono anche una parte di noi a ringraziarvi, Marco, e continuiamo in musica con una bella canzone, una magnifica canzone di un gruppo Vidalba che fece diede a Isovintani quest'anno. Una canzone magnifica, Fiore di Palestina. E Nenzo di sta assente, puede yuga con noi, 0495 3820 per gagner deux places per aller voir Gaëtan Roussel à Calvi au théâtre Séléné, si ça vous intéresse. Patricia vous attend au standard. Naspetano, Fiore di Palestina.

0: the love of all children.
1: Et on reconnaît la voix de Bobby Sand à la fin de Galway du groupe Odier Douman. Et je vous le disais, il est temps de retrouver Christophe Zagalia pour Terre à Éonde et un service public gratuit pour les habitants des villages de Castanic. Christophe Zagalia nous emmène à bord de la navette de la communauté des communes de Castanic à Kazinc. Cette navette, elle sillonne la micro-région toute l'année. Nous sommes à bord, donc en compagnie de Paul Loudjian. Ils sont chauffeurs sur les routes de l'Ampugna, à Niouchtemassinde.
2: Mi chiamano 48 ore Nenzu, mi chiamano e le merie sono curante, le ha più lagato tutti i prospettus, i cosi per distribuire alle persone. Dopo c'è Facebook, dopo c'è sono curante appena tutto il mondo va. E più mi chiamano 48 ore Nenzu, sanno che è un soggiorno. E riserviamo l'affare e tutto si passa normalmente qua. A già sei persone anziane, non hanno mica mariti, si va che si ritrovano appena senza vetture e sono appena ritirati di tutto qua. Ne è sempre uno che fanno una volta al mese. Ma boh, più suente sono sempre gli stessi e ouais, sono assai vite per un servizio che li rendo. E dopo l'estadina di sta a fare, c'è assai più mondo, dopo allora tutti i paesi lavorano. Dopo tutti i paesi la gente vuole non fare là, c'è assai più mondo. E posso fare là o marino, non c'è pas de problème, ma per non fare due ore in mare lì e dopo il ricollo. Ma boh, più suente di esogorse, fa esogorse, va via a Europa qua. O più suente. Come percorso, il primo quando sono entrato dalla comunità di comune, era un servizio di niente i camion a fare un giro di paesi in ottorna, ma quindi a sto fare, quindi un altro lavoro che è delicato anche questo, è un lavoro che ce la fa, per un mensole, voilà, per un mensole. E dopo siamo creato questo servizio. E a me è un lavoro che mi piace, di rendere servizio a sta gente qui che questi paesi che linguano, io mi so assai linguano, che la gente usano dopo l'estate più o meno un giorno i parenti, un giorno gli amici portano e promenano, ma che linguano gli sto a fare. E una volta tutti i 15 giorni, bon, dopo se l'hanno bisogno quello ancora altri giorni, mi fixo mica. Mi fixo mica e soiorna eli, si domani una giumica travaglia astro, quello a piale gli stessi, sanno bisogno quello.
3: Voilà l'été, voici ici.
4: Passez un bel été sur ICI RCFM.
1: Avec l'intéso à Paul Loudjian, avec Christophe Zagal, il y a des terres à Éonde, à Nanta RCFM. Continuez mon musique avec le groupe Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Je t'allais vivre avec nous.

parte a memoria, in bastia o in tijin che il luglio a parte zida no ore ne ma barla cu batti rafali che sarà con noi da qui a poco, stai di viva con noi in Antarctica FM.

0: 17-19 avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur alindi.com. La préfecture de Corse du Sud a activé le niveau d'alerte sécheresse. Pour économiser la ressource, des restrictions entrent en vigueur. L'arrosage de tous les espaces verts est interdit. L'irrigation des cultures, des pépinières et des potagers par aspersion est interdite en journée. Le lavage des véhicules est interdit, à l'exception des stations professionnelles dotées d'un système de haute pression ou récupérateur d'eau. Le remplissage et la vidange des piscines privées sont interdits. Cet été, la sécheresse n'est plus une menace, c'est une réalité. Felicitazioni ai nostri wasilieri. Inscrivez-vous sur studia.universida.corsica avant le 22 juillet et bénéficiez sans attendre des services de l'université et de ceux du CRUS. Les dossiers déposés après le 22 juillet seront examinés à partir du 27 août. Guichet d'accueil à Corti, dans le hall du bâtiment des Anti, sur le campus Grimaldi, en juillet et en septembre. Baspettevo be a rientrada all'Università di Corsica. Studia e libertà.
1: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
1: RCFM, l'invité.
3: E aí, dia, bati, rafale, com nós, tazera, pe parla di a notte, di a memoria. Bonazera, bati, rafale.
4: Bonazera, bonazera a tutti.
3: A ringrazia, bide, segundo nós, no talão de RCFM, estazera, e me parla, donc, di a notte, di a memoria. São quase 40 anos que a notte e a memoria faz de rimbiwi, na base, na dia história, di a estia. Que dia que faz que tout é lá, c'è sempre o mundo, c'è sempre quer coisa que si basse à besta storia giustamente io astia d'après sa boy.
4: Io astia ci di piace a sua storia e poi dopo un particolare in questo comitato e ente che so bene no so benevolo tutto tutto l'anno diventano attori di sua storia e dunque e mi domandano io cosa rappresento tu sei o Vargello ma cosa vedi o Vargello Massaro cosa vedi o Castellano cosa vedi dunque abbiamo la fortuna di aver studiato di Angelo Francesco Luri che ci racconta passo per passo tutto cosa lo si passava dunque all'epoca quando lo gira sul famoso Gambio, Gambio di Bastia.
3: E quest'anno di Bastia capitale o tema principale?
4: Allora, è sempre stato un tema principale, ma c'è un problema di lingua. Quando abbiamo cominciato, io mi ricordo a Dico Francese, la prima affiche in lingua corsa.
3: E?
4: Bastia, un capitale da preservare. Un capitale perché all'epoca a parola patrimoine, nemmeno l'aveva messa e avevo lanciato la Sogio, sauvegarde du patrimoine, e dico, prima Sogio non aveva registrato questa parola, perché quando dicevate in corso, quando poi dicevate ci la salva il patrimonio, ognuno pensava più a un vino che
3: a un paese, a un luogo.
4: E anche a un luogo, e in particolare anche a un vino. Mi ricordo che quando sono stato delegato alla prima volta di un patrimonio, e in francese, oui, nous allons recevoir Baptiste, le délégué, e mi hanno fatto una magagna, mi hanno detto un délégué au patrimonio, perché tutto il mondo pensava piuttosto a
3: oui. Che patrimonio, oui.
4: Sabiano che dirà.
3: Era diventato una magagna.
4: Era diventato una magagna, perché questa parola, dunque, non era mica impiegata. E oggi, quando dite un delegato al patrimonio, e guardate per esempio a politica di Agidà. Quando io ho cominciato io, il patrimonio era l'ultimo delegato, perché era una delegazione nuova, avanti era cultura che aveva tutto, e in particolare anche le chiese, la rivegeria sacra, i quadri, il museo, la cultura. E dunque, quando sono stato io, il primo a essere delegato al patrimonio, ero l'ultimo delegato. Se voi guardate oggi l'importanza di questo ramo di politica che è diventato oggi il patrimonio culturale, oggi è il secondo aggiunto che ha delegazione. Dunque, vedete, abbiamo mercato qualche punto.
3: C'è veramente una ricerca di agonicenza di questo patrimonio, di agita di Ostia e poi anche altro. Siamo veramente in ricerca di tutto.
4: E quando domandate agli eletti, Dios audio solo ramo di politica nell'uci a concordia tutto il mondo è d'accordo perché ce la divende
3: ciò che è nostro
4: cos'è nosimo un nostro capitale in corso le patrimonio di un nostro capitale e poi dopo hanno messo anche a lingua e vi dite sono contento di venire con voi e fare l'emissione in lingua russa.
3: E beh, che tutto questo raggiunge finalmente a lingua, a cultura e a capitale.
4: Esatto.
3: E a notte e a memoria, giustamente, Gioa che l'ospedale non conta mica solamente una storia, di proprio ricostruisce un vero cerimoniale.
4: Allora, all'epoca, i genuesi, Genova di una repubblica, ma quando li vennero in Corsica, se volete la storia di quelli che sono stati amministratori di Corsica, i governatori, c'è scritto, e dopo diventavano anche doge voilà, in Genova, c'è scritto doge di Genova e re di Corsica, perché qui era un reame. Quando li venivano qui erano re di Corsica e si erano ispirati di la corte di Spagna per fare questo cerimoniale. E avevamo la fortuna di avere i documenti che sono nell'archivio di Genova. E onde Angelo Francesco Luri ci scrive tutto di a partenza di Cittadella, ad andare fino a Oporto, che un grande vattello dirà a 2000 di Oporto, che c'era una piccola imbarcazione che andava a cercare il governatore. Noi seguidemo come si legge un libro.
3: Seguidate il testo, veramente.
4: Il testo, veramente, di 1671, face 350 anni.
3: Di e
4: becciu che su il testo. E becciu. E nuove tecnologie. Avanti c'erano le microfilm che andavamo a vedere a Francisco, il famoso père André Marie, che è l'ovegine ricerche. E a Waco e noi le tecnologie c'è un storico genuese che si chiama Carlo Bittossi che è conosciuto, che ha fatto anche libri, che gli è andato e che ha passato a scanner tutte le pagine e dunque abbiamo un documento bello scritto e uno che legge i testi anziani può leggerlo come si legge il corso mattino.
3: E meglio così quanto che può fare, Giulia, mi penso. Dunque, lo spettacolo conduce il pubblico da Cittadella.
4: Da Cittadella,
3: sino a Ciuborto. Non si volta al palazzo dunque, di governatori. Questo percorso è una maniera di noi di va a scoprire d'orna la stia di una maniera sfarente, anche a quelli che ci stanno alla nada, voglio dire.
4: Allora, quelli che ci stanno alla nada partecipano tutto l'anno con noi. Assai esugi, il comitato ha entro 400 e 500 persone che ci seguidano e un 95, una centinaia, so attori una volta l'anno
3: per
4: questo spettacolo. E ci sono dunque o Gaccaro, o Violino, i parenti, o fratello, e così. E ci sono dunque anche gente che so di diaspora, che vengono qui in vacanza, che ci chiamano e che si vestono. Dice, a meglio maniera di vedere lo spettacolo di essere dentro corteo. E avevamo l'esempio
3: di Gampalo stesso, mentre che lui si basa.
4: Stesso, avevamo per esempio quello che gioca un ruolo di un podestà di l'epoca, che gli piace anche lui, che è anche un poco attore, che ha partecipato anche a certi film. C'è Robert Azzabate, dice, a sé che mi viene un freddo quando mi ho visto, che sono vecchio morto, che mi arrivo a te, che è a pia il ruolo o serio.
3: C'è veramente una dimensione di noi, la Cumoe,
4: voilà,
3: tu,
4: di Cumoe, perché dei passi di quelli che hanno scritto la nostra storia. Parlando di Podestà, parliamo anche di Carbuccia, che dirà Podestà quando c'è stato il battesimo del famoso Spinola, quello famoso governatore nato e morto in Bastia, il più bastiaccio di governatore. E il famoso Podestà Carbuccia lo chiamavano il principe di Vagabondi, perché c'era Carlo Fabrizio Giustiniani, Uescu, che aveva lanciato il primo associo culturale di Ostia, che era l'Accademia di Vagabondi. E dunque, questo primo mero, chiamiamolo così, Podestà, era un mero un poco poeta, scriveva e poesie. E penso che lo spirito astiaccio a Magagna, anche all'epoca, c'era già, perché lui diceva, non c'è mica dopo a criticare le mie poesie, perché io non faccio lavorare, che ha meditato un mio cervello, che l'altra medita sopra in capo tutti gli occhi. Dunque, io sono stato geloso quando gli ho imparato che Carbuccia diceva questo, perché avrebbe usato di lei.
3: Dunque, o spirito c'era già.
4: Dico, voilà, e come dice di francese, Carbuccia, il è de notre.
3: E poi è stato un spirito, non è mai
4: l'artuno. Ha continuato, magari ha continuato.
3: Ecco, e ma marca una piccola pausa e ci stiamo a sentire subito a memoria di un gruppo Giramondo e da qui a poco rivenimo con Batti Rafali e parliamo di a notte di a memoria in Bastia 25 luglio. Rivenimo.

0: Diramond de l'Anta RTFM.
1: RCFM, l'invité.
0: Et si nous avons pris Koubati Rafali, qui tu parles, il y a une autre, il y a mémoire, Bati Rafali, il y a un mandat, métier de l'eau, mais grand tout, qu'on patrimoine, il y a plus discret, ou, comme, à Verka Sainte Elisabeth, ou Avamia Spin, là, parce que est important, et Berboy, digonta, dino, j'te storie, pour essayer de dire, t'es urte, men, ou gounichoude, parce que les consommiques à Bastiat, comme aimé, par exemple, parce que est importante di parlare quantunque.
2: Allora, Ispidola, come ho già detto, oggi in particolare Domenico Maria, quello che è nato qui, in do palazzo, quando Uabo era governatore, e che è rivenuto quello, quando c'è stata la prima rivoluzione di Corsica, e che è stato il primo governatore genuese a nominare preti e vescovi corsi.
0: Ah,
2: perché
0: d'accordo.
2: Lui, quando lo parlava, lo chiamavano Corsetto. E lo dicevamo con patriotti quando lo parlava dei corsi. E gli è morto in Bastia e gli è enterrato a San Carlo. E avanti a Spinola, via, c'è anche a strada a Spinola, o mercato, perché cosa noi chiamiamo oggi a Galetta, costi un mare, arrivava fino davanti ai fondi di Spinola, gli erano commercianti. E c'è una piccola particolarità, ho un tetto, se voi guardate, c'è un restadone a due finestre, un decisore vari particolari che li mettono vicino d'una parte e dell'altra di finestre, e che sono esattamente i vari che voi ritrovate se voi andate in Genova o Palazzo Spinola. E c'è una fondazione Spinola che parla anche di nostro spettacolo. Dopo, Costine Simo, come vi ho detto, mare arrivava fino ai fondi di Spinola, Costine lo chiamiamo noi a Galetta, l'acqua arrivava fino ai gase, e dunque c'è un patrimonio marittimo importante in Bastia. Siamo l'entrata, siamo a porta d'entrata di Corsica, e siamo stati capitale fino al 1811, e dello spirito di certi bastiacci siamo sempre capitale anche oggi. E a Santa Elisabetta di la più vecchia barcella dove ci ho morto, che è stata costruita nel 1911 e restaurata per quello che noi chiamiamo Carli Viale, che e se ne è andato un poco troppo presto, e gli è mudavagli un omaggio,
0: gli
2: rendiamo omaggio a Zera di Anote di Memoria.
0: E dunque i gruppi d'Aliani sono qui ogni anno ben e non a partire di ben a un spettacolo.
2: Allora, abbiamo cominciato con i Valestrieri che vennero di Savona, esattamente sono di 20 miglia.
0: D'accordo.
2: E per quelli che lanciano, quelli che dicono sbandieratori, quelli che lampanevano dire all'aria, e mi trovato un gruppo che è vicino a Firenze, un paese si chiama Galenzano, e i colori sono turchini e bianchi, e c'è un marosolo che pitturito durante la bandiera. Non colleghiamo certi perché sono un po' i colori della nostra città. E parlando di colori c'è anche la musica. E abbiamo un gruppo di Alira che sono presenti tutto l'anno. E si costumi, certi l'abbiamo biati in affitto e dopo l'abbiamo comprati, ma sai, i costumi sono fatti qui tutto l'anno e per niente di un comitato, in particolare Lucrezia e Caterina, che fanno un lavoro enorme, e aspettano lo spettacolo, perché dopo Lucrezia è anche figurante.
0: Partecipa
2: anche allo spettacolo, e dopo un settembre, quando ci sono le giornate del patrimonio, tanto ricominciano a arrivare i costumi per l'anno dopo.
0: perché a noi a memoria ci sono quantunque più di 150 figuranti, cavalieri, marinari, musicanti, c'è assai mondo quantunque.
2: C'è assai mondo e c'è un lavoro importante, c'è la possibilità con i sonori e con l'ordinatore di poter fare ripetizione.
0: Sicuro.
2: Allora, ce n'è uno che mi ha detto, ma non c'è mica parla di me perché mi sento abbastanza da RCFM. Bon, c'è Roland Frias che ha fatto un lavoro enorme anche lui.
0: L'abbracciamo.
2: E ci ha fatto, oggi abbiamo parlato di un corso tutto il tempo, ma abbiamo parlato anche inglese. Mi ha fatto un storyboard. Oh, Violi, Simo.
0: Un storyboard, really? Ma parla in inglese allora.
2: ma l'ha già fatto con la R moscia, come dice in italiano.
0: Ecco, ti Raffaele, ha ringraziato di assai, di essere venuto.
2: E sono tutti volenti, io sono tanto lontano,
0: No, è vero, Ha ringraziato di assai in tutti i casi, a notte e a memoria, in Bastia, 25 luglio, a parte di da Nore. Ha ringraziato di assai, buonasera, Raffaele.
2: Buonasera a tutti, a sabato.
0: A sabato. E restez bien avec nous sur RCFM, dans un instant l'agenda, et tout de suite Alex Warren, Fever Dream sur RCFM.